0: 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sacco.

al centro della musica. Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: It's party time! Get up!

0: soffermo e penso. Penso a quando si pronuncia quella parola. Quella parola da tutti espressa, da tutti desiderata. Quella parola che spesso non ha senso. Spesso appare come un'idiozia, perché è solo una parola detta per dire qualcosa che vorrebbe essere. Ma proprio perché è detta finisce per essere solo una parola. Io non voglio sia solo una parola. Io voglio sia anima e corpo. Io voglio che sia un'armonia, una sintonia, ma soprattutto aria, acqua, terra, fuoco. Voglio sia vita, perché voglio che sia il frutto del mio sentimento, perché è quello che sento, quello che mi fa sentire contento, quello che non posso esprimere con una parola, ma posso solo far vivere nel mio semplice essere, essere presente, con il mio essere aria, acqua, terra, fuoco.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: fame, che fame, che fame, che fame,
1: che fame,
0: che fame,
1: che fame,
0: che fame.
2: E qui, in quest'isola deserta, non c'è niente da mangiare.
1: Che fame,
0: che fame,
1: che fame,
0: che fame.
2: Poveri noi, così uniti, così solidali, tutti uguali, senza niente da mangiare.
1: Che fame,
0: che fame,
1: che fame,
0: che fame.
2: Uè! Vedo delle noci di cocco. Sì, ci sono moltissime noci di cocco.
3: Abbiamo trovato le noci di cocco. Abbiamo trovato le noci di cocco. Abbiamo trovato le noci di cocco. Abbiamo trovato le noci di cocco.
1: No. Ho trovato le noci di cocco.
2: Sì. Le noci di cocco le ho trovate io, quindi ve le mangio io.
4: Ma anche noi abbiamo fame.
2: No, vedete ragazzi, facciamo un ragionamento. Nella vita non tutti gli uomini sono uguali. Ci sono uomini normali e uomini d'ingegno. Non a caso le noci di cocco le ho trovate io.
5: Ma cosa te ne fai di tante noci di cocco?
2: Vedo.
5: Tu sei solo e noi siamo tanti.
2: Non è il numero che conta, è l'intelligenza dell'individuo.
4: Tu sei solo e noi siamo tanti.
2: Non crederete mica di farmi paura con le minacce, vero?
4: Tu sei solo e noi siamo tanti.
2: È vero. Io sono solo e loro sono tanti. Bisogna che li calmi. Certo, non con le noci, Bisogna che inventi qualcosa. Qualcosa di giusto, di civile. Guai se cominciamo con la violenza. Il rispetto di quello che siamo, di quello che abbiamo. Qualcosa di serio, di importante, di democratico. Ci sono trovato. Invento lo Stato.
4: Bravo.

breviario di un viaggio nel tempo. Ma se non è una rondine a far primavera, saprai di certo che l'acqua che non ha fatto in cielo sta. E poi, se marzo è pazzerello, aprile dolce dormire, in un maggio a rendere omaggio alla pioggia per pulire l'aria dal polline, in un giugno che aspetta l'estate, per dire a luglio tutto il bene che ti voglio, perché devi sapere

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi.
1: Una birra, per favore. Cosa c'ha? Sì, va bene quella lì. Grazie. Sono un po' in anticipo. Meglio. Così mi riordino le idee e quando arriva lei le dico tutto. Chissà che faccia fa. Secondo me non se l'aspetta. Eh sì, perché io mi sono sempre tirato un po' indietro. Ha fatto tutto lei fino al primo giorno. C'era anche Mario. Stava ancora con lui. Me la ricordo benissimo. I suoi sguardi. Anche un po' troppo coraggiosi, sfacciati. Io mi tiravo indietro, chissà, forse per Mario, forse perché era proprio una ragazzina. Carina, devo dire, molto carina. Un po' acerba, selvatica, il mio genere. Ma forse ora... perché ho proprio bisogno di freschezza. Sono appena uscito da una storia di quelle tremende. Ma bella anche all'inizio. Ma poi, ecco, si faceva a gara chi soffriva di più. Amor proprio, ricatti, bisogni assurdi, litigi estenuanti, tragedie. Mamma mia, che cosa assurda la cattiva qualità dell'amore. È colpa mia, è colpa tua. E l'angoscia, l'angoscia che si infila dappertutto, ti penetra, ti distrugge. Appena è così, bisogna scappare, sì, respirare, rinascere. E allora è chiaro che la ragazzina, sì, insomma, sentire qualcosa di nuovo, qualcosa che sta per nascere. No, io all'inizio non volevo mica... E anche quando ci si incontrava da soli, sì, uno scherzo, una carezza. Non ho mai voluto andare oltre. Mi bastava la sua presenza, anche per quando non c'era. Mi bastava sapere che esistesse. Sublimavo. E qui forse ho sbagliato. Perché vedi, Daniela, le dicevo, tu per me sei come un distributorino di benzina. Ogni 3 o 4 giorni ti vedo, faccio il pieno e sono a posto. Ecco, questa immagine del distributore mi era piaciuta perché era la prima volta che mi capitava di gioire così naturalmente della bellezza di una donna. Mi pareva bella anche da lontano, ovunque me l'immaginassi, qualsiasi cosa facesse, a casa da sola, a ridere in mezzo agli altri. O a letto con Mario. L'amavo in sé, come se non sentissi nessun bisogno di averla. Un'altra birra, per favore. Sì, come quella di prima. Grazie. Devo dire, però, che ultimamente il pieno, sì, il carburante, non mi dura più 4 giorni. Consumo di più. 3 giorni, 2 giorni, 1 giorno, maledizione. Mi viene in mente spesso, ho voglia di vederla. Com'è bella la Daniela, con quel suo corpo agile, così snello e dolce nelle sue curve, la pelle sottile e i capelli lisci e biondi che ondeggiano al suo muoversi. Non cammina lei. Vola, vola tra tutti noi come un angelo dolcissimo, ma con lo sguardo ironico, furtivo, quasi perverso. Oh, com'è bello! In me oscillano valori sentimentali e anche viziosi. Sì, è vero, vorrei proprio sbatterla su un prato, la troietta, ma anche accarezzarle i capelli per delle ore, con sentimento di eternità. Quando è così, è l'amore. Ma sì, Daniela, ti amo, ti amo. E anche tu, lo so, hai lasciato Mario per me, mi ami, sono sicuro.
2: D'altronde ci si doveva incontrare, il destino, non si va contro il destino. Ti amo, ti vorrei sempre, mi manchi e soffro anche. Soffro quando non ti vedo, quando non so dove sei. L'amore è quest'ansia, perché certamente anche tu, quando non mi vedi sei in ansia. Ma sì, piccolina, è vera, colpa mia che non te l'ho mai detto. Non ti ho mai detto l'unica parola che ti dovevo dire. Ma ora è finita, basta con le attese che dilaniano. Ora sono io che ho deciso, che ti dico tutto. Ti amo, ti amo, ti amo, una birra per Dio.
1: Sono un po' teso. Non arriva. È in ritardo. Ma sì, perché lei non ci bada a queste cose. Non si sa mai che fa, se viene, se non viene. Non le piacciono gli appuntamenti. Ha ragione. È fatta così. È anche di questo che mi sono innamorato. L'orologio. Lei non lo guarda nemmeno. Anzi, non ce l'ha. Bisogna che gliene regali uno. Un orologino d'oro. No, per carità, non è il suo genere. Si fa presto a sbagliare. Di plastica. Sì, di plastica. Verdino chiaro. Eccola. Sta arrivando. Lo sapevo. Non cammina. Vola. Sono pronto, Daniela. Anche a me non mi ci vuole nulla a volare nel sublime. È incredibile come le cose tanto attese, al momento in cui avvengono,

0: non ti amo. Credevo di amarti, ma non ti amo. Scusami, mi sono sbagliata.
1: Bel colpo. Un avvampo. Un avvampo, un afflusso di sangue. Il cuore, che prima era così dolce al suo posto giusto, si sposta verso l'alto, passa rapido attraverso l'esofago, il mattone, e mi si ferma qui, alla gola.
0: Un'altra birra, per favore.
1: Che vigliacca! Fa di tutto per farmi innamorare! Mi cerca dovunque, la spudorata! Lascia Mario per me! Che anche lui, poveretto. Ma chi se ne frega di Mario? Io ora che faccio? Devo rimontare, lo so, non è facile rimontare, ma bisogna provarci. Ecco, le dico che non ha capito quanto lei sia importante per me. Mi sembra un po' freddina. Rincaro la dose, le scaravento addosso una tale quantità d'amore da far fondere un frigorifero. Non va mica bene, non fonde. Allora tiro fuori anche la vecchia storia di mia madre che mi trascurava. Quella funziona sempre. Scivolo sempre più nella commiserazione, nel patetico, nel pietismo più spudorato. Non so se questa mia tirata fa effetto o se è ripugnante. Forse lei è intenerita. Forse è schifata. Niente, solo un po' distaccata. Siamo all'atto finale. Daniela, Daniela, non mi dirai mica che non mi vuoi almeno un po' di bene. Restiamo almeno amici. Ecco, sì, due fratelli. Neanche questa so se le è piaciuto o no. Comunque ne approfitta. Sì, certo. Stavo per dirlo io. Come sei caro. Volevo appunto chiederti un piccolo prestito.
2: Ma certo, dico io, ci mancherebbe.
1: Sì, solo 300.000 o 400.000 lire.
2: Volentieri, con piacere.
1: E lei, grazie, lo sapevo che ci potevo contare. Sai, devo andare qualche giorno in Sicilia con Mario.
0: Quando si firma un assegno siamo già in un'altra dimensione, più ridicola ma più vera.
1: A chi lo intesto? A Daniela Pistoni.
2: Ah, già Pistoni, è vero.
1: È come se di colpo rientrassi nella misura normale delle cose.
2: Ora il sublime se n'è andato,
1: ma automaticamente anche il dolore. Il mattone è tornato al suo posto.
2: L'amore, che invenzione.
1: Possibile che sia solo questo piccolo spostamento del cuore.
2: Ora Daniela si alza, allegra come sempre, mi bacia, mi saluta e si allontana. Ma non vola, cammina.

sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

desire, and I work alone. I'm a radar hider.

Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: al centro della musica. Radio Centrale Milano.
1: Il sociale, il sociale, il sociale, non so bene cosa voglia dire. Il sociale, il sociale è uno stranissimo concetto che non vuol dire più niente, ma vuol dire tutto. Il sociale forse non esiste, o si è gonfiato tanto che ha perso ogni valore. Non so se fratellanza o scienza, istinto naturale o amore. Il sociale è una nozione delle più confuse, che per ragioni misteriose abbiamo il dovere di salvare. Il sociale è un calderone cerebrale, dove sta dentro qualsiasi cosa. È l'organizzazione del lavoro, i conti della spesa, i poveri, la casa. È un'assistente premurosa che ti rincalza il letto come una sposa.
2: Come stai, sociale?
1: Sto bene, grazie.
2: Come stai, il sociale?
1: Sto bene, grazie. Il sociale è il passatempo della demagogia politica mondiale. È l'alibi dell'uomo di sinistra, che se lo porta a casa e lo riveste di ideologia, così adatta a far passare meglio qualche vecchia idea. Ma è l'alibi dell'uomo anche di destra, che in fondo del sociale se ne frega. Ma dopotutto è una nozione così vaga e così adatta alle speculazioni di bassa lega.
2: Come stai, sociale?
1: Sta bene, grazie.
2: Come stai, sociale?
1: Sta bene, grazie. Il sociale, la coscienza di tutti i cittadini, le 150 ore e poi i contraccettivi per far bene l'amore, le strade ben tenute, la carta nei cestini, e finalmente han fatto anche i cessi per i cani, una specie di latrina socialista.

minate l'estate romana, Milano d'estate e poi digiuni per la pace e canto e ballo e mostre e i bronzi di Riace. Il sociale è diventato proprio tutto, purché sia spettacolare. Folklore popolare, carnevale come niente fosse, cortei e risotto in piazza, un po' di aggiornamento per le masse, sondaggi di opinione, simpatiche interviste che fanno venir fuori un po' di nuovi umori e di genialità. Il sociale è la faccia di Costanzo e di Gianni Minà. Il sociale sta diventando una sciagura, per non parlare di quanto costa agli assessori della cultura. Il sociale è un'alluvione, è un uragano, è il cinema, è il teatro per le scuole, è il

E se oggi ritornasse Emanuele Kant, farebbe il tutto esaurito al brancaccio. Hey! E viene spesso da pensare, con un po'

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Elikriso. Sarà che Eli è sempre in crisi. Sarà per questo che lo chiamano pure sempre vivo. Un fiore che appare di carta e sa appoggiarsi persino sui cactus per essere colore anche lì dove chi fa finta di amare la natura viene attratto dall'effimero che comunque sa rubare.

0: and I called my house. I said, babe, I'm coming home. We're gonna work this out. I paid for his drinks and I told him thanks. Thanks for everything.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
2: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale Milano and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.
3: Weekend di sabato 4 e domenica 5 luglio, ben trovati all'appuntamento con le news dalla Costa Azzurra e in questo periodo estivo, in questa edizione, anche le news dal mondo e dalla Francia di Nizza 24 e appuntamento anche con la meteo. Bel tempo in Costa Azzurra, ne parleremo però dopo le news. Ma ancora in apertura salutiamo Daniel Horn e James Thomason di WPNN AM FM di Pensacola in Florida, che ci ha mandato un saluto dalla sua radio, ci hanno mandato un saluto dalla loro radio e noi lo abbiamo trasmesso, l'avete ascoltato, lo ascoltate in podcast o su Centrale Milano nell'Independence Day degli Stati Uniti d'America, perché sabato 4 luglio sono i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti d'America e il 4 luglio è una data importante anche per la Costa Azzurra, perché è il compleanno di Pepin Giuseppe Garibaldi e comunque anche quest'oggi a Nizza si celebra questo anniversario a stelle e strisce e ne parliamo subito in apertura. Gli Stati Uniti celebrano questo 250esimo anniversario della dichiarazione d'indipendenza del 4 luglio 1776. Le commemorazioni tuttavia si svolgono in un clima di forte polarizzazione politica. A Washington il presidente Donald Trump ha trasformato i festeggiamenti sul National Mall in un grande evento denominato Tribute to America, con una manifestazione politica, bande militari e uno spettacolo pirotecnico annunciato come il più grande della storia. La scelta ha suscitato critiche da parte di chi avrebbe preferito una celebrazione istituzionale e unitaria. Parallelamente, in numerosi stati americani si svolgono iniziative autonome dedicate alla storia e ai valori fondanti della nazione, con particolare attenzione al significato della democrazia e dell'indipendenza in questo Independence Day. Il ministro della giustizia libanese Adel Nassar ha dichiarato che l'atteggiamento di Hezbollah rende più difficile il negoziato tra Libano e Israele. Intervistato a Parigi da Le Monde, Nassar ha difeso l'accordo quadro recentemente sottoscritto tra i due paesi, che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal territorio libanese in cambio dello smantellamento delle infrastrutture militari di Hezbollah. Il ministro ha ribadito che il Libano non intende rinunciare a nessuna parte del proprio territorio e ha sostenuto che solo l'esercito regolare deve detenere il monopolio delle armi, affermando che gli anni di confronto militare hanno portato il paese a una situazione disastrosa. Torniamo in Costa Azzurra, anche la città di Nizza partecipa alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Nella giornata del 4 luglio, dalle 14 alle 18, sulla Promenade du Paillon, si terrà una festa aperta al pubblico con concerti jazz, una brass band di New Orleans, dove si trova adesso il nostro Marco Ugo Barsotti, dimostrazioni di ballo country, laboratori per famiglie e attività dedicate alla cultura americana. L'iniziativa rientra nel programma ufficiale promosso dalla città per valorizzare gli storici rapporti di amicizia tra Francia e Stati Uniti d'America. Importante operazione della gendarmerie francese nella zona di Grasse in Costa Azzurra, dove è stata smantellata un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti destinati al mercato delle feste rave. L'indagine era iniziata dopo che alcuni residenti di La Colle-sur-Loup avevano ricevuto per errore pacchi di crocchette per animali contenenti 10 kg di chetamina. Quattro persone sono state arrestate tra Saint-Paul-de-Vence, La Colle-sur-Loup, Lavant e Nizza. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati ingenti quantità quantitativi di ketamina, droghe sintetiche, cocaina, cannabis ed ecstasy, per un valore complessivo superiore al 1 milione di euro. Un'altra celebrazione molto sentita è quella per le vittime dell'attentato del 14 luglio 2016, in occasione del 10° anniversario dell'attentato terroristico sulla Promenade des Anglais. Il Consolato Generale d'Italia a Nizza organizza una cerimonia commemorativa in ricordo delle vittime italiane e di tutti coloro che rimasero feriti nel corpo e nello spirito. L'appuntamento è fissato per martedì 14 luglio alle ore 12 presso la sede del Consolato Generale d'Italia in Boulevard Gambetta 72 a Nizza. Per partecipare dovete confermare la vostra presenza scrivendo all'indirizzo di posta elettronica segreteria.nizza@esteri.it. La meteo, sabato 4 luglio, sole e venti deboli in Costa Azzurra, minime lungo la costa 20 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 34 gradi. A Tenda, possibile pioggia, minima 23, massima 25 gradi. Allerta gialla per rischio moderato canicule in tutta la region sud, ad esclusione dei dipartimenti del Var e delle Alpi Marittime. A New York, visto che parliamo di Independence Day, sole al mattino, possibile pioggia al pomeriggio, minima 26, massima 36 gradi. Domenica 5 luglio, Costa Azzurra, sole e venti deboli, minime lungo la costa 20 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 34 gradi, più fresca Tenda ovviamente più in alto, sole, minima 23, massima 26 gradi. New York, domenica, sole al mattino, possibile pioggia al pomeriggio, minima 24, massima 32 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
4: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
5: Italia in Groove.
6: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: We're gonna do a blues. It's called St. James Infirmary.

0: 3 9 7 1 5 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale Milano and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.
2: Weekend di sabato 4 e domenica 5 luglio, ben trovati all'appuntamento con le news dalla Costa Azzurra e in questo periodo estivo, in questa edizione, anche le news dal mondo e dalla Francia di Nizza 24 e appuntamento anche con la meteo. Bel tempo in Costa Azzurra, ne parleremo però dopo le news. Ma ancora in apertura salutiamo Daniel Horn e James Thomason di WPNN AM FM di Pensacola in Florida, che ci ha mandato un saluto dalla sua radio, ci hanno mandato un saluto dalla loro radio e noi lo abbiamo trasmesso, l'avete ascoltato, lo ascoltate in podcast o su Centrale Milano nell'Independence Day degli Stati Uniti d'America, perché sabato 4 luglio sono i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti d'America e il 4 luglio è una data importante anche per la Costa Azzurra, perché è il compleanno di Pepin Giuseppe Garibaldi e comunque anche quest'oggi a Nizza si celebra questo anniversario a stelle e strisce e ne parliamo subito in apertura. Gli Stati Uniti celebrano questo 250esimo anniversario della dichiarazione d'indipendenza del 4 luglio 1776. Le commemorazioni tuttavia si svolgono in un clima di forte polarizzazione politica. A Washington il presidente Donald Trump ha trasformato i festeggiamenti sul National Mall in un grande evento denominato Tribute to America, con una manifestazione politica, bande militari e uno spettacolo pirotecnico annunciato come il più grande della storia. La scelta ha suscitato critiche da parte di chi avrebbe preferito una celebrazione istituzionale e unitaria. Parallelamente, in numerosi stati americani si svolgono iniziative autonome dedicate alla storia e ai valori fondanti della nazione, con particolare attenzione al significato della democrazia e dell'indipendenza in questo Independence Day. Il ministro della giustizia libanese Adel Nassar ha dichiarato che l'atteggiamento di Hezbollah rende più difficile il negoziato tra Libano e Israele. Intervistato a Parigi da Le Monde, Nassar ha difeso l'accordo quadro recentemente sottoscritto tra i due paesi, che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal territorio libanese in cambio dello smantellamento delle infrastrutture militari di Hezbollah. Il ministro ha ribadito che il Libano non intende rinunciare a nessuna parte del proprio territorio e ha sostenuto che solo l'esercito regolare deve detenere il monopolio delle armi, affermando che gli anni di confronto militare hanno portato il paese a una situazione disastrosa. Torniamo in Costa Azzurra, anche la città di Nizza partecipa alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Nella giornata del 4 luglio, dalle 14 alle 18, sulla Promenade du Paillon, si terrà una festa aperta al pubblico con concerti jazz, una brass band di New Orleans, dove si trova adesso il nostro Marco Ugo Barsotti, dimostrazioni di ballo country, laboratori per famiglie e attività dedicate alla cultura americana. L'iniziativa rientra nel programma ufficiale promosso dalla città per valorizzare gli storici rapporti di amicizia tra Francia e Stati Uniti d'America. Importante operazione della gendarmerie francese nella zona di Grasse in Costa Azzurra, dove è stata smantellata un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti destinati al mercato delle feste rave. L'indagine era iniziata dopo che alcuni residenti di La Colle-sur-Loup avevano ricevuto per errore pacchi di crocchette per animali contenenti 10 kg di chetamina. Quattro persone sono state arrestate tra Saint-Paul-de-Vence, La Colle-sur-Loup, Lavant e Nizza. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati ingenti quantitativi di chetamina, droghe sintetiche, cocaina, cannabis ed ecstasy, per un valore complessivo superiore al milione di euro. Un'altra celebrazione molto sentita è quella per le vittime dell'attentato del 14 luglio 2016, in occasione del decimo anniversario dell'attentato terroristico sulla Promenade des Anglais. Il Consolato Generale d'Italia a Nizza organizza una cerimonia commemorativa in ricordo delle vittime italiane e di tutti coloro che rimasero feriti nel corpo e nello spirito. L'appuntamento appuntamento è fissato per martedì 14 luglio alle ore 12 presso la sede del Consolato Generale d'Italia in Boulevard Gambetta 72 a Nizza. Per partecipare dovete confermare la vostra presenza scrivendo all'indirizzo di posta elettronica segreteria.nizza@esteri.it. La meteo, sabato 4 luglio, sole e venti deboli in Costa Azzurra, minime lungo la costa 20 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 34 gradi. A Tenda possibile pioggia, minima 23, massima 25 gradi. Allerta gialla per rischio moderato canicule in tutta la region sud, ad esclusione dei dipartimenti del Var e delle Alpi Marittime. A New York, visto che parliamo di Independence Day, sole al mattino, possibile pioggia al pomeriggio, minima 26, massima 36 gradi. Domenica 5 luglio, Costa Azzurra, sole e venti deboli, minime lungo la costa 20 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 34 gradi, più fresca Tenda ovviamente più in alto, sole, minima 23, massima 26 gradi. New York, domenica, sole al mattino, possibile pioggia al pomeriggio, minima 24, massima 32 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
3: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie, le storie, le leggende, i panorami e i sogni anche delle nostre valli e delle nostre montagne. Quei sogni, quelle vite che sono passate per secoli, per millenni e hanno ancora tantissimo da raccontarci. Ogni tanto ci capita di parlare di un monte, ogni tanto di una valle, ogni tanto di un fiume. Ecco, l'argomento di oggi è un po' particolare perché ci piace anche ogni tanto cambiare un po', raccontare dei temi un po' diversi. E facciamo un viaggio in questa puntata in provincia di Lecco e precisamente a Morterone. E questo è un piccolo comune italiano che magari non è molto, molto famoso, magari non molti lo conosceranno. Però ha un particolare e iniziamo proprio da lì, perché è il più piccolo comune italiano per numero di abitanti. Eh sì, perché pensate, è un comune che ha 30 abitanti e si trova proprio in provincia di Lecco. Questa è Radio Inventa e da qui inizia il nostro viaggio.

0: proprio a lei.
1: Iniziamo il nostro viaggio di Morterone proprio parlando un po' di dov'è, le origini del nome, tutte quelle curiosità giusto per iniziare un pochino ad inquadrarlo. Abbiamo già detto che è il comune più piccolo italiano e ha 30 abitanti ed è situato ai piedi dell'omonimo Pizzo, in un territorio di boschi che si possono attraversare perché ci sono un sacco di sentieri. Siamo già stati nella zona di Lecco, sappiamo in qualche modo quanto quelle montagne hanno una lunghissima storia e quindi quanto sono state percorse. L'origine del nome Morterone deriva dal latino mortarium, stagno, oppure murtus, mirto. Poiché adagiato sul versante orientale del Monte Resegone, in una rigogliosa e incontaminata conca naturale contornata da valli, deriverebbe anche dal nome latino mortarium, ciotola in legno o pietra, in cui veniva pestata l'erba, le radici, eccetera, eccetera. E anche mons potrebbe essere un'altra origine del nome, con riferimento ai pascoli che sono lì attorno. Beh, come sempre si dice che non abbiamo proprio la certezza da dove possa venire questo nome, però ognuna di queste, versioni, ognuna di queste storie, ognuna di queste interpretazioni ne racconta un pezzettino di realtà. E poi alla fine chi lo sa quale sarà quella giusta? Forse una, forse tutta, ma è bello poterla raccontare.

E comunque, anche se è un paese piccolo, possiamo raccontare una sua storia che inizia veramente lontano nel tempo, perché Morterone ha le prime tracce, possiamo già tornare indietro fino al 1100, e nel 1350 la località Frasnida costituiva già un nucleo abitato, quindi già con questo passaggio abbiamo fatto più di mille anni indietro. Poi la sua storia è sempre stata lì, un po' latente, un po' perché era isolato, un po' era piccolino, ha avuto dei periodi di più floridi, come tutti questi piccoli paesi di montagna, e dei periodi che poi a poco si è spopolato. Agli inizi del Novecento, soprattutto a causa degli insufficienti collegamenti stradali, il paese cominciò a spopolarsi. Due terzi degli abitanti erano rappresentati dai bergamini. Beh, voi sapete chi sono i bergamini? Beh, rimanete qua sulla Radinvetta perché fra un po' raccontiamo anche questo perché è un'altra bellissima, un bellissimo racconto da poter fare. Magari tutti non sanno chi sono, ma sono stati una realtà molto, ma molto importante. Subito dopo l'8 settembre del 43, 1943, la casa del parroco Don Piero Arrigoni divenne un punto di raccolta per prigionieri, militari ed ebrei ricercati. Ecco, anche in questo caso qui, questa parte di paese, che era un pochino isolata, beh, ha rappresentato anche in questo caso un punto molto importante per la vita di tante persone. Ma rimaniamo un attimo qua, perché fra un poco andremo a capire a chi erano i bergamini.

è che queste separate d'inverno, a noi piace raccontare anche le storie, parti del nostro passato, ma che comunque hanno avuto un'influenza o hanno ancora un'influenza nella nostra, nella vita di oggi. Allora, prima abbiamo citato i bergamini, ma chi erano questi bergamini? Beh, è una curiosità che però è bello sapere. Erano allevatori casari transumanti originali delle valli bergamasche e bresciane, noti per la gestione di grandi mandrie bovine tra l'alpeggio estivo e la pianura lombarda. Tra il XIV e il XX secolo rappresentavano un'aristocrazia pastorale indipendente, specializzati nella produzione di formaggio e fondamentali per la zootecnica lombarda. E questo già ci dice due cose molto, molto importanti. In qualche modo erano già degli imprenditori, perché loro avevano queste mandrie, ma non si limitavano a fare soltanto i pastori. Dice un'altra cosa: facevano i pastori, gestivano le mandrie, ma facevano anche il formaggio. Spostavano il bestiame dalle montagne in pianura per svernare, poi tornando in quota durante l'estate. E questo passaggio qua era importante, perché andavano a svuotare o a riempire anche questi paesi. Erano indipendenti, perché erano indipendenti dai grandi latifondi agricoli, perché loro erano proprietari delle loro mandrie, erano una sorta di imprenditori indipendenti, erano una sorta di casta, erano un'aristocrazia pastorale, perché erano indipendenti, avevano i soldi, riuscivano a produrre e riuscivano a vendere. Questa è un'eredità importantissima della nostra cultura lombarda, magari possiamo anche non ricordarcene, ma è importante vederli, perché se assaggiamo un formaggio, beh, magari c'è un pezzettino anche della loro storia.

E parlando di questa zona, non si può non fare almeno una piccola fermata, un piccolo accenno al Resegone, che meriterebbe almeno una, o tantissime puntate per poterlo raccontare. Però facciamo questa piccola fermata. Detto anche Monte Serrada, ed è una montagna delle Prealpi Orobie alta 1875 metri, ed è al confine, come abbiamo detto, tra la provincia di Bergamo e la provincia di Lecco. Il nome, e questo è bellissimo perché sono quelle storie che sono fantastiche, il nome prende origine dal suo celebre profilo e dall'italianizzazione del termine lombardo Resegun, la grande sega. Dato che, soprattutto se osservato dalla città di Lecco e dalla Brianza, le sue nove punte principali ricordano proprio la lama di una sega. Il suo secondo nome, Serrada, può significare chi chiude, serra le valli circostanti, ma potrebbe derivare anche dallo spagnolo. Segata si traduce Eserrada, e gli spagnoli dominarono qui per quasi 2 secoli. Le cime più rilevanti del Resegone sono Punta Cermenati, Punta Stoppani, Punta Manzoni, Il Dente, Cima Pozzi, Cima Daina e Torre della Val Negra. Ecco, è proprio bello questo. Voi pensate che meraviglia? Già soltanto si guarda questa montagna e si dice: ah, secondo me si deve proprio chiamare così. C'è proprio la faccia di una montagna che si deve chiamare così. Eppure, anche probabilmente una sua idea della dominazione spagnola. E un pochino tutto insieme, ancora una volta, si vede come nella storia si sono raccolte più storie insieme ed è venuto fuori anche questo. Questa era d'Invetta e il nostro viaggio continua.

0: Questa è sempre Radio Invette, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in Uniform 2 a Roma, Papa Quebec, e questa è Radio Ed Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di CB, di radio, di telegrafia e molto, molto di più. E molto spesso gli orizzonti della passione sembra che non abbiano limiti, ed è proprio questo il bello. E quando si parla di radio può essere solo uno dei tanti aspetti per passare un messaggio, perché alla fine quella è l'emozione, poter arrivare da una parte all'altra, poter comunicare. E così come c'è stato lo sviluppo del mondo delle radio, anche il mondo della televisione dei radioamatori in qualche modo ha avuto un suo sviluppo. Non è la televisione come siamo abituati a vederla, in qualche modo è molto simile, ma è anche in qualche modo un pochino diversa, è un mondo a sé stante. E ce ne parla Filippo, India Z5 Tep, o come dice lui, teppista, che è molto molto bello come nome su tutti i social su cui lui comunica, perché crea tantissimi contenuti. In qualche modo riesce a rendere un pochino più vicino lo spazio con la terra, creare un'emozione non soltanto con la voce, ma anche con le immagini. Tutto questo grazie alla AmTV. Però facciamo un passo per volta, come diciamo spesso qua. Innanzitutto, grazie mille per essere qui con noi. Ma quindi, che cos'è la AmTV?
1: Ciao, buonasera Luca. Allora, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di AmTV. Cos'è l'AmTV? L'AmTV è praticamente una trasmissione video che si può vedere sul televisore, quindi tanto per stare terra a terra nel discorso. In questo caso dell'AmTV il nostro intento è quello di ricevere la stazione spaziale. Quindi vi voglio portare praticamente un momento nello spazio, dentro la stazione spaziale, che è un grande laboratorio, la immagino, con tutti quei buchetti, quei corridoi, che gira intorno alla Terra a un'altezza di circa 380-400 km. E praticamente là sopra, come voi sapete, ci vivono degli astronauti che sono praticamente anche di diversi paesi, che ogni giorno fanno esperimenti e osservano dagli oblò la Terra, che praticamente girano diverse volte al giorno, fanno il giro della Terra circa in un'ora e trenta. Che cos'è questa AmTV? Allora, immaginate una piccola telecamera con un trasmettitore agganciato alla telecamera. Questo trasmettitore è montato dentro il modulo europeo che si chiama Columbus, della stazione spaziale è composta da diversi moduli. L'apparecchiatura, che poi è una scatolina così celeste con diversi interruttori, è diciamo montata dentro il modulo Columbus, e dove ha agganciato una telecamera, e da questa scatolina si va a un'antenna, e quindi quando viene accesa dall'interruttore la telecamera, la scatolina manda verso la Terra un segnale video, un po' come una piccola TV che trasmette dallo spazio. Quindi immaginate di ricevere canale 5 che orbita intorno allo spazio, e noi stiamo vedendo canale 5. Il segnale praticamente non arriva direttamente al computer, alle scuole. Perché tutto questo? Perché dico alle scuole? Perché l'AmTV è stato realizzato per far sentire più vicine le scuole alla stazione spaziale. Perché questo? Perché con la stazione spaziale si fanno gli school contact, famosi school contact, che prima che si mandasse su questa apparecchiatura venivano fatti con una radio classica, una radio FM, dove la scuola faceva la domanda, i ragazzi della scuola fanno la domanda, e l'astronauta, dopo che ascoltava la domanda, risponde praticamente al microfono che i ragazzi della scuola ricevevano, o direttamente alla scuola stessa se avevano installato una stazione ricevente, o se no tramite alcune stazioni che si trovano, diciamo, nella zona, stazioni di radioamatori che si trovano nella zona in cui c'è lo school contact. E quindi quando in questo caso cosa hanno pensato? Hanno pensato di implementare queste chiacchierate con le scuole con l'AMTV, hanno mandato su questa apparecchiatura, quindi dove c'è una telecamera, l'astronauta accende e trasmette il video di se stesso. E il segnale non arriva però direttamente, come vi ho detto, ma chi riceve questo video sono i radioamatori come me, che mi presento, buon pomeriggio o buongiorno, sono Filippo, Italia Zelanda 5 Tango Eco Papa TEP, sarebbe il Z5 TEP, e in Viareggio, provincia di Lucca. Quindi quando la stazione passa sopra l'Italia in questo caso, o sopra altri paesi, per pochi minuti la telecamera invia il video, il radioamatore lo cattura, e cosa ne fa? Cosa fanno quando si cattura questo video? Intanto per catturare il video si usano antenne che seguono il movimento della stazione orbitante dell'ISS e ricevitori collegati al computer. Il segnale arriva non tanto forte perché parte da 400 km di distanza, ma con attrezzatura giusta si riesce a trasformarlo in un video chiaro e stabile. Attrezzatura giusta è intesa la parabola, le dimensioni, tutta la parte tecnica che c'è dietro, inseguimento automatico, manuale, posizione della stazione orbitante, se passa sopra, se passa lunga, passa bassa, passa dietro, quindi una serie di cose che il radioamatore mette insieme con la sua esperienza per ricevere il segnale video e poi rimandarlo alle scuole. Cosa dire? Una volta ricevuto il segnale video, i radioamatori lo rimandano alle scuole. In che modo? È stato fatto un server video dove il radioamatore, siamo circa quelli iscritti su questo server, ora non mi vorrei sbagliare, un numero che possiamo approfondire la prossima volta, sui 10-12 persone, che siamo tra cui 2-3 italiani, siamo iscritti, e il nostro video ricevuto a casa nostra lo mandiamo in streaming a un server, dove il server a sua volta lo gira sul web relativo alla scuola che sta facendo la domanda all'astronauta. Cosa c'è di bello? Il bello è che alla fine di tutto questo c'è un segnale che parte così lontano, raccolto da un'antenna a terra, diventa un'emozione condivisa da centinaia di studenti, e in modo che sembra semplice ma dietro c'è un po' di complicanza e sulla gestione del sistema, ma in realtà per lo studente vedere, non solo sentire, ma vedere l'astronauta che gli fa vedere i movimenti dello spazio, cosa succede nel momento in cui gli fa la domanda, vederlo fluttuare nello spazio, praticamente diventa una cosa bellissima. Quindi è un'emozione sempre ricevere l'astronauta quando accende la telecamera. Dico questo perché tante volte in School Contact non viene accesa la telecamera, però il sistema video rimane acceso, quindi vediamo delle barre colorate che servono anche al radioamatore per poter migliorare il sistema di ricezione. La richiesta per l'accensione della telecamera viene fatta in precedenza dalla scuola stessa, quindi se gli viene detto di accendere la telecamera, gli astronauti al momento del collegamento con la scuola accendono, oltre che utilizzare la radio, accendono la telecamera e tutto diventa molto molto bello. Io ho fatto, l'ultima ricezione è stata di quasi 8 minuti, per me è stata emozionante, anche perché ho visto l'astronauta che si è emozionata quando l'hanno salutata da una scuola francese. Quindi lei si è emozionata e è stato bellissimo vedere l'astronauta che fluttuava e si emozionava sulla stazione spaziale su una domanda dei ragazzi. È stato veramente molto bello. Spero di non essere stato complesso nella dicitura dell'argomento e spero che vi sia piaciuto. Quindi grazie, buon pomeriggio. Quindi l'AMTV della stazione spaziale da Filippo, Italia Zelanda 5, Tango Eco Papa, Viareggio Lucca. Buonasera.
0: Grazie mille Filippo, no, ma ci hai regalato una storia incredibile, un'emozione pazzesca. Beh, mi posso immaginare tantissimo sia l'astronauta, sia i ragazzi, ma sia anche ogni volta in cui tu riesci a fare un collegamento, poterlo vedere, poter tracciare tutto. Sono dei momenti che secondo me sì, in qualche modo si possono tatuare anche nel cuore e lo si capisce tantissimo anche dal modo in cui lo racconti. Beh, grazie mille Filippo per essere stato qui con noi perché ci hai regalato una storia veramente fantastica. Italia Zulu 5 TEP, come dice lui, da Luca Nefondue, Roma, Papa Quebec. Grazie mille, Filippo.

0: E se abbiamo parlato di un comune piccolo, ce n'è anche un altro che si chiama Brumano, proprio lì vicino, che è situato in Valle Imagna, che è una laterale della Val Brembana. Il toponimo deriverebbe da Bro. Beh, fa ridere questa, perché se lo diciamo adesso a uno dei ragazzi, giù dicono, oh Bro, ecco, in realtà deriva da Bro, che significa terra, paese, e main o man, che significa piccolo. Per questo indicava che fin da quando è nato questo paesello era proprio piccolo. E anche se i primi insediamenti tornano indietro all'epoca romana, in realtà è sempre rimasto un pochino all'ombra, sempre un pochino all'ombra del Resegone. E il nome Bruma, per questo si chiama anche Brumano, in qualche modo c'è anche questa ipotesi di nome, vuol dire proprio freddo. Stiamo parlando di tutti i nomi, tutti questi piccoli paeselli che nonostante tutto dall'epoca romana sono arrivati a raccontare la loro storia fino ad adesso. E tutto questo crea delle bellissime emozioni, perché si capita di essere da quelle parti, magari non si vedono solo quattro case, ma si vede una storia, si vedono i secoli che sono passati tanti inverni, sono passati tante estati, sono passate tante primavere, sono passate tante guerre, tante persone, tante pianti, tante lacrime e tanti sorrisi. Tutto questo è bellissimo perché fa parte della nostra storia, delle storie che ci piace raccontare. Se anche voi avete una storia da volerci raccontare, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia e la storia di tutti quelli che amano la montagna. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito, anche questa puntata è un pochino volata, ma sicuramente avremo l'opportunità, il piacere, la meraviglia di poter tornare sul Resegone e dalle parti di Lecco. Grazie mille per essere stati con noi. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. What did she say?

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Earth, Wind and Fire. Questa era Reasons. Per anni abbiamo creduto che questa canzone fosse un pezzo romantico, no? Quasi da spaccacuori. Non a caso questa canzone veniva suonata ai matrimoni, soprattutto quelli che si svolgevano in America. Ed invece, per stessa ammissione di Philip Bailey, il cantante degli Earth, Wind and Fire, questa è una canzone altamente erotica, da one way stand, come dicono da quelle parti, da un'avventura di una notte e via, no? Un momento particolare che lo stesso Bailey ha vissuto nella sua vita e che ha raccontato in uno dei tanti Tonight Show americani un po' di tempo fa. Addirittura si è scusato con chi ha sempre percepito questo pezzo come un brano così romantico da essere suonato appunto nei matrimoni. Pezzo che, con la magia del coro e del trucco musicale che solo gli Earth, Wind and Fire sanno creare, hanno fatto sì che questa canzone venisse mascherata con un altro significato. Vedi cosa fa la musica a volte? La musica ha quel potere di farti credere cose diverse da quello che in realtà invece sono. Ma in realtà il trucco per capire bene quello che si sta ascoltando c'è, ed è quello di leggere il testo della canzone attentamente. Non ci vuole poi molto.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandhi.
0: Noi invece siamo così, pane pane, vino al vino, no? Siamo come siamo, più che pane e vino qua ci vorrebbero delle litrate di drink molto freschi, analcolici possibilmente, grazie. In regia c'è il DJ Franklin, io sono Ernesto Gandini, cominciamo Pop Up Weekend con Paul McCartney.

strano destino di una canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 2005. Cioè, voglio dire, strano non molto, perché la bellezza di questo pezzo dei Negramaro non fu percepito così bene nell'edizione di quel festival, a tal punto che nella terza serata fu eliminato. Beh, insomma, ci sono stati altri casi in cui delle canzoni furono eliminate da Sanremo quasi subito o arrivarono ultime nella classifica finale, ma che ottennero ugualmente un grande successo subito dopo. E Mentre tutto scorre è uno di questi esempi. Erano i Negramaro, ascoltati oggi in Pop Up Weekend, dove ora arriva un pezzo esplosivo con la voce di Q-Tip, mentre al basso c'è quel genio di Bootsy Collins. Sto parlando dei Delight con Groove Is In My Heart.

possibilità la novità di Malik Ayane, canzone molto fresca che ci vuole per questa estate torrida che stiamo vivendo, mentre si sorseggia qualcosa di fresco. E visto che vi vogliamo troppo bene, in mezzo a tutta questa freschezza ve ne regalo un'altra di novità che porta la firma di Somber, si chiama Potential e l'ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend.

Gianna Nannini, Fotoromanza, canzone che vide un successo strepitoso nell'anno in cui uscì. Eravamo nel 1984 e oltre a vincere il Festival Bar di quell'edizione rimase in vetta alla classifica italiana per diverse settimane. Ecco, la curiosità di questo disco: allora esistevano i famosi 45 giri, no, con i due lati. Sul lato B c'era una canzone intitolata Venerdì Notte che non fu mai pubblicata sull'album, e se la mia memoria non mi tira brutti scherzi, non fu mai pubblicata in nessun album della Nannini, incluso Puzzle, che conteneva appunto Fotoromanza. Una curiosità non da poco. A proposito di festival, tra poco vi parlerò del Primavera Festival di Barcellona tenutosi lo scorso 7 giugno, quindi rimanete qui.

Ma io penso che proprio non ci sia niente di male nel vedere Robert Smith e Olivia Rodriguez, un duetto inaspettato. Alla fine è stato così, perché nessuno appunto se lo aspettava tra i tanti ospiti che hanno calcato il palco del Primavera Sound dello scorso 7 giugno a Barcellona. C'era anche lei, Olivia Rodriguez, dove nella terza giornata del festival ha invitato a salire sul palco Robert Smith e Cure per un duetto in una canzone intitolata What's Wrong With Me, che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Pop Up Weekend, canzone che è all'interno del nuovo album di Olivia Rodriguez. E devo dire che ha fatto un certo effetto vedere due personaggi, no, che rappresentano due epoche molto lontane tra di loro, no? Il pop di oggi con Olivia Rodriguez e un'icona come Robert Smith di un rock partito moltissimi anni fa. Una coppiata che ha dato adito a polemiche, non poche per questo duetto, ma che secondo me, insomma, ha dimostrato l'intelligenza di un personaggio come Robert Smith, che ha sposato il nuovo che avanza insieme a Olivia Rodriguez con questa canzone, sì, leggera, voglio dire, ma che gli ha dato anche una certa profondità alla fine. Io penso che non è da tutti, quindi complimenti ad entrambi, ma soprattutto a Robert Smith per questa sua scelta. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con Pino Daniele e la sua Oscar Raffone. Oscar.

Simply Red. Mick Hucknall scrisse il pezzo all'età di 17 anni mentre viveva a casa di suo padre a Bradbury, nella grande area di Manchester, ma l'ispirazione per il ritornello non gli venne fino a molti anni dopo, perché insomma nella sua mente vivevano ancora ricordi legati a delle circostanze familiari, diciamo, non belle, no? Sua madre lasciò la famiglia quando Mick Hucknall aveva solo 3 anni, e lo sconvolgimento causato dall'evento, da questo evento, lo spinse a scrivere il resto della canzone anni più tardi con l'aiuto di Neil Moss, uno dei componenti del primo gruppo di Mick Hucknall, che erano i Frantic Elevators. Infatti questo pezzo si adita sia ai Simply Red, ma fu suonato anche se in maniera leggermente diversa con i Frantic Elevators, che furono, come detto, il primo gruppo che Mick Hucknall fondò insieme a Neil Moss. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora in arrivo c'è l'ultimo pezzo che ci porterà alla pausa, e a proporcelo sono i REM con questa loro The Grey Beyond.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: proprio in questo momento con il DJ Franklin che sta ancora in regia. Io sono Ernesto Gandini, ciao a tutti di nuovo qua al microfono, ed entrambi siamo circondati da drinks freschissimi e cibo a base di frutta. Ovviamente la musica non mancherà, è un po' come vivere nelle favole, dai. E allora, indovina con chi ripartiamo?
1: Quello che potremmo fare io e te.

0: The Lovers Are Losing, i Keen, un pezzo che arrivava dal terzo album intitolato Perfect Symmetry, che rispecchiava alla fine il sound, no, elaborato già nei precedenti due album, e cioè Under the Iron Sea e Hopes and Fears, che fu il primo a dare popolarità a questa band inglese. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, e stando a quanto detto all'inizio della seconda ora, no, dove menzionavamo il fatto di essere circondati da bevande fresche, qualcuno di voi ha pensato molto bene di scriverci al 338 78 24 144, chiedendoci: ma perché non andate invece con delle belle birre fresche? Allora, chi firma questo messaggio è Maurizio da Tivoli. Ciao Maurizio, buona estate calda anche a te. Ma perché? Che poi ci lasciamo andare tra una birra e l'altra, e poi come ci arriviamo alla fine? Sbiascicando, penso. Allora credimi, è molto meglio qualcosa di fresco, sì, ma di analcolico. Ora ritorniamo alla musica, e lo facciamo con Non mi basti mai. A proporcela è il grande Lucio Dalla.
1: Vorrei essere

vorrei fare una canzone. Gigi Dug, uno degli artisti che rappresentano a livello mondiale l'evoluzione dell'Italo Dance, no? Insieme a lui in questo pezzo la parte femminile è affidata a Elena Tanz, una DJ producer che ha collaborato proprio con Gigi D'Agostino fino al 2017, dopodiché ha aperto un'etichetta indipendente chiamata La Belle Époque, dove produce anch'essa la sua musica. E a proposito di musica, quella che si vive all'aperto, no? Quella non solo negli stadi, ma soprattutto in quelle piazze di città medio piccole in tutta Italia. Ecco, tra poco vi parlerò di un evento chiamato Multiculturita Summer Festival, che si terrà nei prossimi giorni a Capurso, in provincia di Bari. E a questo proposito saluto tutti gli abitanti di quella terra meravigliosa che è la Puglia, che ha tanto da offrire. Tra poco ve ne parlo, quindi ora vi faccio sentire una novità che arriva dall'Olanda. È un gruppo metal, questa è la loro ultima produzione, si chiama Lights in the Rain, e a proporcela sono i Ghostly Angels qui in Pop Up Weekend.

Dante, questa era Bravi a tutti voi, titolo di una canzone, ma potrebbe essere anche un plauso da girare tranquillamente agli organizzatori del Multiculturita Summer Festival, che ogni anno da più di 20 anni si tiene sul sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo a Capurso, in provincia di Bari. Questo è un festival che presenta ogni anno band e artisti che arrivano soprattutto dalla Puglia, come ad esempio Guy e gli Specialisti, a Luca Medici, da Radicanto a JSO, Larry Franco e poi ancora Jess and Brass, da Daniela D'Ercole a Guido Leone, passando per Chiaroscuro, Marchio Bossa e Mimmo Campanale, e poi ancora Mino La Cirignola, Checco Fornarelli, insomma tanti altri artisti, ma non solo locali, anche nomi affermati della scena musicale italiana ed internazionale, che vanno da Gegé Telesforo a Roberto Gatto, per esempio, da Danilo Rea a Peppe Servillo, da Rossana Casale a Tullio D'Episcopo, passando da Sara J. Morris e i Goodfellas, e poi ancora da Enrico Rava al compianto Gino Paoli, e ancora Marcus Miller, Manhattan Transfer, Pat Metini, Roberto Vecchioni, Chiara Civello, Rafael Gualazzi, Simona Molinari, Dardust, Edoardo Vennato, Max Gazzè, Francesco Renga, Alex Britti, Cristiano De André. Insomma, una lista di nomi eccellenti di ogni genere musicale che sono passati da Capurso, lasciando davvero un segno importante a questo festival, a questo Multiculturita Summer Festival, dove tra il 16 e il 18 di questo mese si esibiranno, tra gli altri, Levante, che abbiamo ascoltato poco fa, Noemi e Raff, che ascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è.

Duran Duran con un ospite d'eccezione che risponde al nome di Neil Rogers, che ultimamente lascia la firma con la sua chitarra un po' dappertutto. Questa era Free to Love, dove ora andiamo a fare un po' di saluti, dai, ad alcune persone che ci hanno scritto al 338 78 24 144. Salutiamo Riccardo e Paola che ci mandano un messaggio da Alessandria, Loris da Imperia e Alessandra da Rimini, che alla fine scrivono una cosa che accomuna un po' tutti, no? Mare, sole, vacanze che iniziano tra pochissimi giorni, giorni fatti di relax sotto il sole. Ecco, l'unico invece a preferire una meta diversa dal mare è Loris da Imperia, il quale dice: ma perché rosolarmi al sole quando hai a disposizione rifugi fantastici tra vallate, malghe e rinfrescarsi corpo e mente andando a fare un giro alle cascate Cot? Caro Loris, ti sei dimenticato di dirci dove sono le cascate Cot? Riscrivici quindi tutto al 338 78 24 144. Nel frattempo ritorniamo a rinfrescarci con un po' di musica insieme agli 883.

Infatti il bello di fare radio a volte è venire a sapere di luoghi o posti di cui non avevi mai sentito parlare, no? Il nostro amico Loris da Imperia ci ha di nuovo mandato un messaggio dicendoci che le cascate di Kot, a cui lui faceva riferimento, si trovano poco fuori l'abitato di San Leonardo in Friuli Venezia Giulia, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia. Vedi Franklin, quante cose si vengono a sapere con una semplice domanda. Grazie Loris. Era tu semplicità, Mattia Bazar, a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi di vero cuore per averci seguito fin qui, fino al momento della chiusura, chiusura che aspetta anche al DJ Franklin, che ringrazio per il suo lavoro, ha curato nei minimi dettagli la parte tecnica. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci troviamo tutti qui di nuovo fra 7 giorni per l'ascolto di altri grandi successi in Pop-Up Weekend.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

0: wife Cindy. We're IRS agents. We live next door to you now.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

0: la vostra musica su Centrale Milano.
1: Così, quando il sole muore,

0: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia una cantautrice veneziana, il suo nome è Freya. Una cantautrice che non conosce etichette, vuole solo far ascoltare il suo rock deciso. Conosciamola immediatamente.
1: Ciao a tutti e benvenuti al Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi ho il piacere e l'onore di ospitare una splendida cantautrice, Freya.
2: Ciao a tutti.
1: Nella persona di Federica. Allora, cominciamo più dall'inizio, dai. Chi è che sono con te? I tuoi musicisti?
2: Allora, i miei musicisti sono Chris Pomparollo, che suona il basso, lo vedete qua, basso e chitarra acustica. Poi ho Antonio Gianni Vidale, che suona la batteria, e Luca Mocellin, che suona la chitarra elettrica.
1: Ok, ho svolto questo obbligo, parliamo tra di voi. Freya, dove hai trovato questo nome? Cioè, qual è stata l'ispirazione? Quando hai iniziato?
2: Allora, l'ispirazione del nome deriva da una delle mie passioni oltre alla musica, che è la mitologia. E infatti Freya, che è la pronuncia corretta, sì, Freya, è la moglie di Odino, quindi siamo nella mitologia norrena. E incarna l'ideale di donna forte ma anche debole. E l'ho scelto perché quando ho iniziato appunto a portarmi in questo fantastico percorso ero in un momento un po' di crisi personale e quindi mi sono ispirata alla sua figura per dare anche un po' di forza per emergere un pellegrino. E niente, mi medesimo abbastanza, dai, perché ci sono tratti di luce e ombre e secondo me ci sono in tutte le persone.
1: Per la madre di Thor e di Loki, allora praticamente quindi luce e ombre.
2: Esatto.
1: La decisione di fare un percorso di cantautrice, cioè da sola e non come gruppo, è stata una scelta, insomma, che ho avuto all'inizio o cos'è che stata più interessante?
2: Allora, io ho scritto, scrivo testi da sempre, da piena memoria, principalmente non testi musicali, sono sincera. Il destino mi ha portato alla conoscenza di Chris Pomparollo, che mi aiuta a elaborare anche la parte musicale. E da lì abbiamo iniziato a mettere giù questo progetto. Quindi come presentarmi come cantautrice insieme comunque al supporto dei miei musicisti, tutti bravissimi.
1: Arriviamo ad oggi.
2: Sì.
1: Arriviamo al singolo che tu puoi presentare. E, oltre al titolo, magari parlaci un po' di ispirazione che hai avuto, di cosa parla e di tutto ciò che riguarda questo singolo.
2: Allora, il singolo si chiama Decidere Adesso. È stato scritto, ho preso ispirazione alle dinamiche che ci sono all'interno di una coppia all'inizio di una relazione, quando ci sono momenti di dubbi rispetto al futuro e quindi magari ci si interroga, no, su come andrà la cosa, però comunque tenti di rimanere ancorata al presente con le situazioni di tutti i giorni, quindi che ne so, la giornata al mare piuttosto che un momento proprio di intimità. Lo spunto è proprio quello di dire decido di stare nel qui e nel ora.
1: Ti direi come è andata la cosa, però è il mistero, lasciamo.
2: Mistero, lascia, non c'è ancora risposta.
1: Mi è crusito comunque, mi è crusito. Ascolta, per tutti quelli che siedono, Freya,
2: sì?
1: Sia a livello, diciamo, di social che anche di forma digitali, dove ti trovano e anche come ti trovano, oltre che bene, insomma, però.
2: Allora, mi trovano su Instagram, freya.officialmusic, Freya scritto con la J. Ho anche un sito internet che stiamo lanciando per attirare i fan club, che si chiama freyamusic.com. Ho anche un canale YouTube, sempre solito nome di Instagram, giusto per evitare confusione, quindi sempre Preia contro Official Music.
1: Ok, questa è una domanda di San Diritto, poi io ho una serie di domande che faccio in ispirazione che ho davanti. Ti faccio due domande, secondo te alla prima o alla seconda, oppure poi. Allora, qual è il messaggio che tu hai in caro che arrivi alla persona? C'è un concetto da parte di te che arrivi alle persone, che dicono questa serie in Preia. La seconda, dove credi fra 5 anni?
2: Allora, rispondo alla prima perché fra 5 anni non so, dipende che strada prenderà la mia vita, quindi lasciamo ancora un po' nel mistero, va bene così. Messaggio, allora, è una cosa che ho iniziato a far mia da poco tempo, cioè il fatto di accettarsi con i propri difetti, con i propri pregi, riuscire anche a riconoscere i propri pregi, che spesso vediamo poco, perché è più facile vedere, no, le cose negative perché sono le cose positive. Quindi un messaggio è questo, di accettarsi e sconsigliare.
1: E con questo messaggio profondo siamo arrivati alla fine. Io ti ringrazio anche il nostro writer, diciamo, in questo caso. Qui da Mondo Live TV è tutto, Marco Weiss e Preia, stay back.
2: Ciao!
1: Ciao!

Allora, vi è piaciuta Freya? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercatela sui suoi profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Eccoci, pensavate che non saremmo mai arrivati. Invece possiamo anche dire una cosa veramente particolare questa sera. È il 1° di luglio, ragazzi.
1: Esatto.
0: Ben ritrovati sui 927 kHz.
1: Cos'è? Perché
0: cosa succede?
1: Non c'è il Marini!
0: Ah, ma lo sapevamo. Abbiamo già ammortizzato questa mancanza. No, non è vero. Questa sera sarà dedicata alla sua assenza.
1: Abbiamo già stappato.
0: Porca miseria. Metteremo tutte le canzoni inflazionate, tutte quelle che lui più odia. E le odiamo anche noi spesso. Però fa niente, ci sacrifichiamo.
1: Per fargli un dispetto soffro anch'io.
0: Questi sono i 927 kHz, in onde medie ovviamente, Power 927, questa è Nighttime Lover, vi anticipo, e sarà l'ultima diretta di questa stagione.
1: Esattamente.
0: 2025-2026, però poi ci sarà una novità, non vi lasceremo soli neanche durante le prossime settimane, sino a fine di luglio. Va bene, abbiamo modo di parlarne. Vabbè,
1: però non siamo da soli.
0: Non siamo da soli, beh, ovviamente Luca Conti, Diego Chateau, ok, ma ci abbiamo un ospite.
1: Ci abbiamo il graditissimo Giovanni qui con noi.
2: Buonasera.
0: E c'è il Giova. C'è il Giova, ragazzi, c'è il Giova.
2: Sono arrivate le riserve, è andato via il titolare, capito?
0: Sì, è il problema che ha il difetto del titolare, capito?
1: Cioè, ma meno però.
0: Vedremo nel corso della serata. Guarda, io non sono così sicuro.
1: Poi insomma, Giovanni si è presentato anche con...
0: Beh, questo è molto positivo, sì, questo è molto positivo. Ci fa ubriacare, probabilmente sai perché? Lui ha una strategia, vuole farci ubriacare per
1: cos'è
0: poi scegliere...
1: Cos'è che stavi dicendo che...
0: Che il Marini non avrebbe mai ascoltato.
1: E invece ci sta ascoltando. Ci sta ascoltando.
2: Ciao Luca.
0: Beh, comunque dicevi giustamente che
1: ti
0: Giovanni
1: ha salutato con una parolina.
0: Con una pernacchia, la solita pernacchia.
1: No.
0: Non ci riesco io a farla come lui.
1: Ha fatto proprio la parolina.
0: La parolina.
2: Bastardo.
0: Ciao Luca, okay. Tutto bene? Come si sta lì in Sardegna? Siamo sicuri che si stia molto bene. Magari più tardi, se mi ricordo come si fa, potremmo anche dargli uno squillo, volendo, si può fare.
1: Ci proviamo.
0: Le ringraziamo le radio partner.
1: Ma come no, partiamo subito con Radio Saba Sound in DAB in tutto l'Abruzzo, quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia e FM per le Valli Bergamasche, Media Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz.
0: Va bene.
1: Sono ingarbugliato.
0: Va bene.
1: DAB in tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea Trieste, Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch. Non dimentichiamoci del sito.
0: Come no.
1: www.power927 in cifre
0: è importante
1: in cifre. EU e il numero WhatsApp 351 96 26 927.
0: Ma ragazzi, stasera c'è una novità assoluta,
1: l'app è funzionante, quella su Android,
0: esatto, per cui potete scaricarla. Per farlo o andate sulla nostra pagina Facebook, ma comunque la cosa più semplice, andate sul Play Store ufficiale di Google, fate la ricerca Power 927, scrivete appunto Power 927 in cifre, tutto attaccato, ci trovate, scaricate l'app e potrete così ascoltarci con la massima qualità possibile.
1: Fedeli ascoltatori, se volete, visto che è l'ultima serata che andiamo in diretta, sì, se volete mandarci anche un audio per augurare le buone vacanze,
0: sarà vagliato accuratamente.
1: E sì, li mandiamo magari in onda.
2: Magari Luca ci manda un audio.
0: Luca, manda un audio.
1: No, Luca sta mandando tante robe, ma è meglio non rispondere al momento.
0: Però potrebbe mandare un audio.
1: Potrebbe anche mandare
0: anche
1: un'altra
0: no,
1: roba,
0: dici?
1: Secondo me.
0: Vabbè, che ne dite? Partiamo con la puntata di questa sera, perché due ore di grande musica comunque ve le promettiamo e lo sapete che noi certe cose le manteniamo sempre. Sigla. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight,
3: Conti, Marini, Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: qui stasera. O se è abbassato la sedia o se è alzato il microfono, non so. Vabbè.
1: The ti Richie. Sei impicciolito tu.
0: Può essere, può essere. The Richie Family, I'll do my best for you, baby. Bellissimo questo pezzo, perché abbiamo scelto proprio questa canzone delle Richie Family per iniziare la nostra puntata questa sera? Perché il 4 luglio del 1947 nasceva il grandissimo produttore Jacques Morali. Jacques Morali, che è stato l'inventore dei Village People, che sappiamo essere uno dei gruppi più amati da Luca Marini. Ma ovviamente noi abbiamo voluto celebrare più che altro lui nel suo ruolo di produttore. C'è anche un'altra cosa che ci collega al brano successivo, perché le Richie Family sono state prodotte poi subito dopo da un certo
1: Mauro Malavasi.
0: Mi ricorda qualcosa Mauro Malavasi. Aspetta, ma che cosa aveva fatto lui di bello nella vita?
1: Molte cose. Cambiamenti.
0: Molte cose, esatto, molti change.
1: Tanti cambiamenti.
0: battute di altissimo livello questa sera.
2: Ci impegniamo.
0: E questa è la loro bellissima Hunt.

0: Il primo dei due momenti respect della serata è per lui, Barry White, mancato il 4 luglio del 2003. Il pezzo che abbiamo in sottofondo, che abbiamo avuto anche una certa difficoltà a reperire, era I'll Do For You Anything You Want Me To. E l'album, che è lungo quanto il titolo della canzone, Just Another Way To Say I Love You, era il 1975.
1: Forse ce l'abbiamo messo perché c'ha 51 anni.
0: L'abbiamo messo proprio per quello. Effettivamente sì. Comunque possiamo dire che Barry White lo passiamo secondo me troppo poco, per quanto è grande, non solo dal punto di vista fisico.
1: Su questo sono d'accordo, vero, a differenza vero, di altre vero. Affermazioni.
0: Sì, sì, sì. Scusami, mi dicevi che abbiamo una comunicazione urgente, sì, però sì, no? Sì, possiamo sì. agevolarla. Ah, ecco. Grazie, grazie. Ho riconosciuto la voce comunque.
1: Anch'io.
0: Vabbè, sarà là che si sta strafogando di maialetti, ragazzo. E vabbè. Tempo da perdere in pernacchi anche per il buon Marini.
2: L'unico vocale del Marini.
0: No, ma ne arrivano altri, secondo me. Sì.
1: Questa è una Giovanni e Diego Selection.
0: Una MJ Selection.
2: È andata così.
1: Congiunta.
2: È andata così.
0: E va bene, bravi.

0: rigorosamente in vinile, uno dei tanti capolavori della coppia d'oro Quincy Jones e Michael Jackson, I Wanna Be Starting Something, che abbiamo ovviamente ascoltato in vinile per un motivo molto semplice, perché così vediamo quando la puntina si avvicina alla fine. Faccio fatica a sfumarla questa.
1: No,
0: eh?
1: Non la sfumi. Avete notato quanti reel sui social da quando c'è il film di Michael?
0: Certo, è giusto. Adesso c'è un jingle bellissimo, posso agevolarlo?
1: Vai.
2: Power 927, Hot Summer.

Ultimo mercoledì in diretta, quindi è arrivato il momento di ricaricare le batterie e raffreddare le valvole. Quindi a tutto lo staff di Power 927 e a tutti gli ascoltatori voglio dare il mio grandissimo augurio per le buone vacanze. Divertitevi, viaggiate, rilassatevi, ma non dimenticate la buona musica e soprattutto non dimenticate le onde medie. Ciao!

0: Beh, per il primo break italiano abbiamo scelto un gruppo notevole, i Mattia Bazar, che spesso tornano sulle nostre frequenze.
1: Abbiamo, parla per te.
0: Certo, abbiamo io, plurale maiestatis, ah, ovviamente.
1: Lo so. L'hai visto? L'album si intitola Radio Maria.
0: Sì, no, no, l'album si intitola Berlino, Parigi, Londra, e la canzone è Fantasia, non diciamo eresie, ecco, per piacere. E per chi cerca informazioni, vabbè, intanto ovviamente siete sulla frequenza giusta, perché o chiedete a Ranzulla o venite da noi, cioè non è che c'è molta, molta scelta. E vi posso dire che di questa canzone ne è presente anche una versione interpretata non da Antonella Ruggero come prima voce, ma da Laura Valente, che è stata quella che ha avuto, diciamo, la disgrazia di sostituirla poco dopo. Tu sai chi è Laura Valente, giusto?
1: Sì.
0: Ex moglie di Mango, madre di Angelina Mango.
1: Sì,
0: sai tutto? Sai tutto? Sei tutto questa storia.
1: Sì, però la bypasserei proprio, sì. Laura Valente, ecco, cioè se si può.
0: È una bella voce, dai, comunque, tutto sommato.
1: Meglio quello che arriva a voce.
0: Beh, insomma, Angel Rowe.

0: Beh, fuori onda mi sono preso la briga di andare a controllare quali canzoni fossero contenute in questo album del 1980 e qualcosa, perché purtroppo avevano una brutta abitudine in quegli anni lì di scrivere le date di pubblicazione così piccole e non ce la faccio più. 83, ok, ho verificato. L'album era ovviamente Jarro, conteneva tra l'altro la hit single Morning, che probabilmente ricorderete, ma anche Boogie Down, la meravigliosa I Will Be Here For You e Step by Step, che abbiamo ancora in sottofondo, Black and Blues, Trouble in Paradise. Cioè, praticamente questo è un disco e lo prendi, lo metti su e te lo ascolti tutto.
1: Di Boogie Down e Step by Step abbiamo fatto due dischi mix.
0: Ragazzo mio, non è che passiamo cose a caso noi, cioè le canzoni che noi trasmettiamo sono selezionatissime, non è che andiamo a prendere inflazionate o cosine che si possono ascoltare ovunque. Purtroppo roba questo... tipo, cioè, andiamo a mettere. Cos'è sta roba?
1: Ce l'ha chiesta un ascoltatore.
0: Ah, è una richiesta, vabbè, allora facciamo questo strappo alla regola, giusto perché è l'ultima diretta, però.
1: Luca, è tutta per te, grazie perché hai pensato a sto pezzo.
0: Se Luca, tu pensa alla sofferenza che ci stiamo qui,
2: ci hanno messo 5 minuti per scegliere
0: la più brutta, cioè no, la più.
1: No, perché cioè,
0: no, abbiamo quando... pensato a quale poteva essere la più rappresentativa,
1: no, la più dispettosa. Pensavo di fare
2: quella che ti dà più fastidio,
1: quella che ti dava più fastidio.
0: Questa sul podio, sì, sì, sì.
1: E quindi, siccome devo dire, dà un po' fastidio anche a noi,
0: ma parecchio.
1: Però per dare più fastidio a te, siamo disposti a,
0: ad ascoltarla.
1: Ad ascoltarla, pensa che bastardi che siamo.
0: I Boney M. Rasputin. Yes. Mamma mia.

0: lo so, per tre. Hai ragione, Giovanni.
1: Poteva andare avanti così per tutta la sera, che andava bene.
0: Purtroppo sta finendo, porcaccia.
2: Questo molto 101.
0: Assolutamente, molto questo one infatti one. È il nostro spazio 101, like Tony Lee con Love So Deep. Tony Lee che purtroppo ci ha lasciato settimana scorsa, se non ricordo male, comunque una decina di giorni fa, e che quindi abbiamo scelto per il nostro momento 101 con questo pezzo del 1982. Due sono le canzoni alla fine che ricordiamo di questo interprete, una era Rich Up, ma noi siamo andati su qualcosa di un pochino meno inflazionato, un pochino più Luca Marini. Secondo me piacerebbe anche questa, Luca.
1: Sì, decisamente.
0: Questa
1: sì,
0: però
1: questa
0: no.
1: Sì, questa sì. Questa gli piace.
0: Occhio, perché questa c'ha un intro strana, molto particolare, un po' schiaffo.
1: Te la lasciamo tutta.
0: Stephanie Mills, l'album Last Night. You Can Drum From a Love.

0: sì, lo so, quando comincia l'effetto frittura significa che ci avviciniamo all'etichetta, però poi, io faccio fatica a sfumarle queste canzoni qua.
1: È proprio l'ultima, non c'è più niente dopo.
0: Esatto, esatto. Di solito già le ultime dei vari dischi sono le più problematiche dal punto di vista qualitativo. Sai perché? No, perché si stringe la traccia. Vabbè, se non entriamo nel tecnico, che non interessa a nessuno. Lei era Stephanie Mills. Altro pezzo notevole questo qua, Non ricordo di che anno fosse questo pezzo.
2: Io. 87? 1987.
0: 87. Si faceva chiamare semplicemente Jelly Bean, ma noi lo sappiamo che lui era John Jelly Bean Benitez. Quando facciamo così saputi, guarda, è bellissimo. Solo qua su Power 927, The Real Thing.

0: Io spero che voi due non abbiate niente a che ridire sulla seconda scelta italiana della serata.
1: Assolutamente.
2: Quando è Battisti niente. Mai.
0: Bene,
2: quando
0: bene. Battisti mai. Questo era l'album You, Tu, Noi, Tutti del 1977. Da questo album furono estratti due singoli, Amarsi un po' e Sì, Viaggiare. Ma noi abbiamo scelto Neanche un minuto di non amore. Perché? Perché la chitarra che avete sentito, soprattutto nella solo iniziale, era di Ray Parker Jr.
1: E io ammetto la mia...
0: E lì pure.
1: Dicevo, ammetto la mia ignoranza che non sapevo questa cosa.
0: Ma quando tu vieni qui da noi hai sempre qualcosa da imparare.
1: Grazie.
0: Peccato che porti della roba improbabile, però
1: non
0: va bene.
1: È vero.
0: Va bene, questa non è una Luca Marini Selection, non lo può essere questa sera, ma è una Giovanni Selection forse?
1: Potrebbe, sì, ci sta tutta.
0: Pezzo questo richiesto dal capo, non potevamo certo esimerci dal passare quando questa mai. Canzone. Ashford and Simpson. Real Love mi pare che fosse l'album, il 1986 l'anno di pubblicazione, e questa ovviamente Count Your Blessings.

0: E con questo pezzo mi si è aperto un cassetto della memoria. Tra l'altro ricordo che i dischi della Capitol si sentivano proprio bene.
1: Sì, è vero.
0: Era una loro caratteristica.
1: È registrato molto bene, sì.
0: Count your blessing, never forget. Valerie Simpson e Nicholas Ashford su Power 927. Ed ora continuiamo con questo livello che è altissimo, io ve lo devo dire.
1: Il Diego è impegnato.
2: Io sono impegnato.
0: Lo vedo, sta assimilando.
2: No, no, io sto assimilando. Intanto dobbiamo salutare Ascolti della Florida.
0: Ascolta, sei diventato quasi come SpongeBob, eh? Stai assorbendo.
2: Assorbo, assorbo. We want to say hello to Kenneth from Florida.
0: Eccolo là.
2: He's a friend of Giovanni.
0: È mio gancio. È cousin, no?
2: No.

0: avrei voluto fare lo sborone e tentare un mixaggio in diretta, però non posso arrivare mai alle vette del nostro amico.
1: Non c'è Luca, e quindi
2: alle vette, cioè, è impigrito da mesi ormai.
0: Questo è vero. Quali vette? Non produce.
2: Cioè, produce
0: era One Way, Who's Fooling Who, e adesso faccio partire una canzone in una maniera che non facevo dal 1982, penso. Ascolta che bello.

0: Cosa c'è, Diego? Fatto uno scherzo? Successo.
1: Non ti sentivo più.
0: Vabbè, ma quello è il cerume, non è che.
1: Vabbè, che chiaro, pirla.
0: Molto bene, molto bene. Questa era la prima meteora.
1: Sì, come no.
0: Eh no, è certo che era la prima meteora.
2: Allora, stasera meteore fate bene, per favore.
0: Sì, mi raccomando,
1: non
0: mi raccomando.
1: Non c'è Marini, possiamo anche farla.
0: Eh beh, certo.
1: No? Tranquillamente.
0: Professionale proprio.
1: Io, ok. Oh, è tornata la mia cuffia.
0: Beh, capisci? Allora, cioè che non c'entravo nulla io.
1: No, e lo so, però siccome veniva, andava. Hai capito?
3: Lo sapevo.
0: Beh, ragazzi, quanto ne ha bevuto di caffè?
2: Aspetta, che guardiamo la bottiglia.
0: Parecchio.
1: Due dita. Per me è una roba.
2: Sono rimaste due dita nella bottiglia.
1: È una roba da dilettante. Un po' come la sambuca di stasera. Mi dà un dito? Sì, in verticale. Cioè,
0: comunque, complimenti per la scelta della meteora. Io apprezzo molto esteticamente, moltissimo.
1: Esteticamente, bellissima.
0: Ah, cioè, sì.
1: Possiamo dire che era una gran gnocca?
0: Certo che possiamo.
1: Lo è. C'è già il nome del gruppo. Eight Wonder,
0: lei era
1: l'ottava meraviglia.
0: Già.
1: Però nel 1980, quando vengono costituiti gli Eight Wonder, anche se fanno qualche pezzettino, hanno del debutto vero 1983.
0: Yes.
1: Con penso che proprio la prima fosse quella che abbiamo ascoltato.
0: Credo proprio di sì.
1: Fosse stata la prima, poi comincia il successo.
0: Stay with me,
1: esattamente. Comincia il successo, cominciano ad andare in giro a farsi vedere pop britannico e sfondano anche, perché parliamoci chiaro, l'abbiamo già detto che l'era gnocca,
0: certo, è il motivo del successo del gruppo alla fine.
1: È il motivo del successo di World, perché non è che avesse sta gran voce,
0: no.
1: Però la musica era piacevole, carina,
0: allegra,
1: non pretenziosa, magari fuori degli schemi. Lei comunque grande.
0: Sì, l'abbiamo già detto, però grande
1: gnocca.
0: Ah no, scusa,
1: grande istrionica, perché lei comincia addirittura a Hollywood a 4 anni. A 4 anni comincia a recitare con il grande Gatsby, non quello di DiCaprio, quello con Robert Redford.
0: Certo.
1: Un bel pochino indietro. Un dettaglio che mi è venuto in mente, che non avevo scritto magari nel post, non è la prima volta che l'andiamo a riprendere, perché ne parlammo, direi, anche in una rubrica delle colonne sonore.
0: Nelle colonne sonore.
1: Perché parlammo di The Absolute Beginner, dove lei con David Bowie, praticamente adolescente, credo avesse 15 anni, 16 anni, anche lì abbastanza gnocca, mi sembra di ricordare.
0: Mentre stava crescendo bene. Non è che cantasse, ma
1: no,
0: parlava,
1: non
0: forse.
1: Cantava, però mi sembra di ricordare, ero andato a vedere qualcosa.
0: Forse era presente
1: prima,
0: nel video, no?
1: All'epoca 16 anni ed era protagonista nei panni di Suzette, quella che fa, no, canta invece. Canta mentre c'è un altro che è al piano, che adesso in questo momento non mi ricordo.
0: Sì, perché... No, l'Alzheimer si cura, adesso.
1: Senti, non è che posso ricordarmi le colonne sonore di 800 anni fa che abbiamo fatto per anni. Comunque diciamo che il loro successo si concentra in quel periodo, 82, 83, 85,
0: certo.
1: Andiamo da quelle parti. Piccolo aneddoto, ve la ricordate a Sanremo?
0: Cavolo, se ce la ricordiamo.
1: Sì, scesa la spallina, perché mi sembra di ricordare che fosse...
0: Cosa?
1: Bella gnocca.
2: Non me ne ero accorto.
0: Sai la cosa che mi ha sempre incuriosito e mi sono sempre chiesto, vabbè, ma poi alla fine, cioè, no, si confonde un po' gli Eight Wonder e Patsy Kensett, si confondono, nel senso che uno non sarebbe esistito senza l'altra.
1: Assolutamente.
0: La formazione alla fine era lei, no?
1: Non mi ricordo nulla di fatto oltre da lei, cioè da quelli
0: ma
1: che
0: certo
1: sono
0: no.
1: Del gruppo, ma i produttori.
0: Ma non fu il fratello alla fine a scegliere, mi pare di sì, che ci fosse il fratello all'inizio che disse: senti, vieni qua che facciamo un gruppetto, come abbiamo fatto in molti da adolescenti, no?
1: Il successo lo fa con il prossimo pezzo, poi anche farlo partire così lo ascoltiamo subito, dove non mi ricordo se fosse stato prodotto o scritto dai Pet Shop Boys, e infatti le sonorità
0: sono quelle.
1: Sono quelle, decisamente.
3: Vero.
1: Quindi ricordo un po' Western Girl.
0: Ah, ma guarda, si potrebbe mixare tranquillamente.
1: Quindi oggi vogliamo la seconda, gli Eight Wonder, Patsy Kensett, I'm Not Scared.

0: con la sua vocina da adolescente, poi quando buttava dentro anche qualche parola in francese, mi risultava particolarmente sexy, posso dirlo. Era lei, pezzi cassetti insieme agli Hate Wonder con I'm Not Scared.
1: L'avevamo detto che era una bella gnocca?
0: Sì. Mi pare di sì, ma non sono certo.
1: No, perché forse era sfuggito.
2: Ho perso il conto.
0: Ah, ecco. Adesso c'è il fratello di Tom,
1: Ok.
0: Ma dovevo fare la battuta, lo sai. Certo. Leo Sayer. Yeah.

0: beh, sono stato giustamente redarguito da Giovanni perché non ho spiegato qual è il motivo, diciamo, no, qual è la tecnica.
1: Ma tutto.
0: Nel fuori onda, ma proprio detto, ma perché non hai detto?
2: Ma stai mentendo.
0: Tu eri concentrato.
2: Non è vero, sto ascoltando. Menti sapendo di mentire.
0: Guarda che vengo lì, Comunque, il motivo per cui Leo Sayer raggiunge queste vette, diciamo, di acuto, un pochino Bee Gees style, è perché ci sono due ipotesi. Uno, soffriva d'orchite.
1: No, però, poverino.
0: oppure indossava del

0: intimo di due o tre taglie più piccola. Ecco,
1: ma questo può...
2: Sei contento adesso?
1: Soddisfatissimo. Oh. 927.

0: ho dovuto anche aspettare ancora, capito? Mi hai messo addosso un'ansia che
1: è finita.
0: Porca miseria, ma ho capito che è finita, ma dammi il tempo materiale.
1: Sempre un peccato interromperla.
0: Sempre un peccato interrompere. Questo era il famoso album Dalla del 1980, ovviamente Balla Balla Ballerino, Lucio Dalla l'interprete, canzone questa che secondo una leggenda dovrebbe essere stata ispirata alla strage di Bologna. In realtà poi è stato smentito dallo stesso Dalla, e quindi è giusto sottolinearlo. Nel frattempo io ho pensato alle meteore. Ogni volta che penso all'interprete delle meteore mi viene questo pezzo qua in mente.
2: Ciao ciao belle tettine.
0: Non so come mai, non lo so, mi capita però di pensare a questa canzone.
3: Dobbiamo intanto ringraziare.
0: Certo, ringraziamo
3: Carmine e Vincenzo che ci hanno omaggiato di questo liquore che io mi sto amabilmente sbevazzando, anche per stare un po' tranquillo stasera, perché c'è un po' di nervoso.
0: C'è una scimmia stasera.
1: C'è un po' di maretta su WhatsApp.
3: No, c'è adesso sistemo tutto. È tutto a posto, è tutto sotto controllo come sempre.
0: Sì.
3: Se ha detto che pazzica.
0: Ciao.
3: Ok, a posto, tutto ok. Va bene.
0: Sì.
1: Facciamoci seri?
0: Facciamoci seri perché adesso è il momento, purtroppo.
3: Momento respect, perché è una cosa fresca.
0: Sì, assolutamente.
3: Di 12 ore fa ci ha lasciato Victor Willis. Voi direte chi è? Era il fondatore dei Village People, che è morto ieri all'età di 74 anni. Non è dato sapere di che cosa, però dicono malattia breve aggressiva, direi che
0: abbiamo già
1: capito
3: quella che è, cioè, certo. Già detto tu.
0: E allora omaggiamo
3: con questo
0: con un pezzo dei Village People, uno dei nostri preferiti dal repertorio del
3: Village People, direi.
0: 5 o'clock in the morning.

0: Beh, mi piacerebbe qualche volta trovarmi in diretta alle 5 del mattino e rendermi conto di quanto la città sia vuota, insomma, tutta un'atmosfera molto particolare, direi, così presto, no? It's 5 o'clock in the morning, the city so empty. Che bello. Bello questo pezzo qua, meraviglioso. Ricordo che il lato B del 45 giri ospitava un'altra bella canzone, tutto sommato, di Village People, che era Do You Wanna Spend the Night?
1: Yes.
0: Alla fine, guarda caso, sono proprio le due canzoni che ci piacciono
1: di
0: più.
1: Ma non a caso prima ti ho detto mettiamo questa, perché ho avuto un lapsus, ti ricordi?
0: Hai avuto un lapsus? Certo.
1: È freudiano.
0: Ma qui siamo tre freudiani. Siamo tre gran freudiani.
1: Tre gran paraculi, va.
0: Adesso abbiamo Randy Crawford, pezzo immortale, Knocking on Heaven's Door.

0: bello, questo lentaccio di Janet Jackson.
1: Che canzone da limone.
0: Ragazzi, il 5 luglio del 1986 l'album Control, dal quale abbiamo estratto Let's Wait a While, Janet Jackson raggiungeva la prima posizione della Top 200 del Peace and Tapes e lì ci permaneva per svariate settimane. Del resto questo fu il primo vero grande successo dal punto di vista commerciale di Janet Jackson, che dopo due album un pochino così da mezza classifica, vero, diciamo, per giusto, non essere troppo, insomma, troppo duri, no? Si rivolse a
2: qualcuno un po' più serio,
0: Jimmy James e Terry Lewis, che produssero quest'album qui, e con questo arrivarono a dei risultati incredibili. Cosa c'è? Cosa c'è? Mamma mia, ma sei veramente
2: non si può.
1: Tutta la curva.
0: Mi piacerebbe annunciare questo pezzo che abbiamo già in sottofondo come una Luca Marini Selection, invece è una Giovanni Selection.
2: Spero che a Luca gli piaccia. Secondo me gli piace.
0: A Luca, secondo me, può piacere, ma il resto, questo è uno dei pezzi che lui, secondo me, ama come genere.
2: Soprattutto il nome dell'artista,
0: George Pettus.
2: George Pettus.
0: Allora, per piacere,
2: Pettus.
0: Cioè, manca il titolare e tu vai a sfoderare queste schifezze.
2: Pettus.
0: Somebody used to know.

0: questa bisogna segnarsela, eh. Somebody used to know, questa va segnata. Va
1: io
0: bene.
1: Comunque le radio partner non le posso salutare perché,
0: perché
1: le frequenze sono scritte in metri.
0: Certo.
1: Cioè, io se devo fare una cosa la devo fare bene, se non mi fate la traduzione in metri io non la faccio.
0: Certo.
1: Mi piace.
0: Allora, ma quello che è giusto è giusto.
1: È giusto, giusto, giusto, giusto.
2: Allora, poi lui è il capo, quindi giusto.
0: Poi il capo ha sempre ragione, ragazzi, ma certo.
3: Sarebbe 1.575.000 Hz.
1: Sì, ma non sono i metri, capito?
0: Hai capito?
1: 300.000 diviso, cioè. Vabbè, sì, che eravamo insieme per tramite.
3: E infatti si vede tutto.
2: Uno, due e tre.
3: Si vede tutto.
0: No, io non c'ero.
1: Come non c'ero? Dal giorno zero.
0: Vabbè,
1: comunque
0: vabbè.
1: Ragazzi, io ho preparato la Lancaster, sì? La Pitzbuin, l'anatra, sì, e l'ombrellone.
0: Benissimo.
3: La paperella,
0: eh? La paperella, la paperella,
1: la
0: porto io,
1: la paperella,
0: porto,
1: esatto, io. Non so se c'entriamo nella paperella,
3: paperella come che,
0: tranquillo, cioè, ho preso la paperella, ci stiamo,
3: no,
0: nella
3: io
0: mia.
3: Ho preso un canotto e l'ho bucato.
1: Io ho anche il pedalone, quello per gonfiare, per i gonfiabili, quello,
0: sì,
1: fatto,
0: sì,
1: alla bonza,
0: la pompa,
1: esatto,
0: la pompa
1: quella lì, sì, esatto.
0: Sì, quella pompa lì, ecco, va bene,
1: esatto, esatto.
3: Vabbè, ci abbiamo,
0: quindi siamo in partenza,
3: ci abbiamo qui Adri, sì, che la salutiamo,
1: abbiamo
3: anche
1: il camper fuori, ragazzi, fate in fretta,
0: certo, cioè, tranquillo,
1: dobbiamo partire.
3: Quindi Gianluca, cosa faremo? Il prossimo...
0: Beh, intanto saluta gli amici.
3: Salutiamo gli amici, dai, che ci ha raggiunto. Fabrizio, Luca, Livio, Franco, GT, Thomas, Paolo, Carlo, Giorgio, Ambrogio, Petro, Roberto, Davide, Ennio, Enzo, Carlo, Diego, ovviamente, Sabatino, Kenneth, Roberto, Lorenzo e Giorgio. Carmine, Vincenzo, li risalutiamo un'altra volta perché...
0: ci hanno fornito,
3: vai, sì, giù, sì, che è, sì, un, sì, piacere stasera,
2: ah, un liquorino, sì, al caffè,
1: devo dire che è un
2: è buono,
1: gran liquore, sì, sì,
0: benissimo, sì, sì, sì. Mi salutiamo proprio volentieri,
3: volentieri, volentieri. Io, ma mi sono stati di grande supporto stasera,
0: visto che sei bello carico, salutiamo anche le radio partner e poi spieghiamo cosa succederà durante il mese,
3: quindi,
0: di luglio.
3: Salutiamo quindi Radio Saba Sound, che ci ripete col DAB in tutto l'Abruzzo, Centrale Milano in AM sui 1575 kHz, buone vacanze anche al BASM,
0: yes.
3: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche, Medio Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz, in DAB in tutto l'Abruzzo, qui la trasformazione è doppia, Adriano,
1: double, cioè,
3: è double. Radio Diffusione Europea Trieste e quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch.
0: perfetto. Detto questo, la novità del giorno, ve l'abbiamo anticipato all'inizio della trasmissione, è la nostra app ufficiale Android, per cui scaricatevela perché per tutta l'estate potrete così ascoltare la radio, ma non solo quando siamo in onda noi, cioè noi siamo in onda 24 ore, la musica è meravigliosa sempre.
3: Sempre, vero.
0: Mi raccomando, scaricate l'app, Play Store, cercate Power 927 scritto in cifre. Detto questo, spieghiamo che cosa succederà da qui fino alla fine di luglio. Non vi lasciamo soli, intanto. Non so se è una bella notizia, però io ve la devo dare. Allora, abbiamo deciso di preparare 4 puntate reload, dove mettiamo insieme i pezzi delle nostre trasmissioni, quelli che scegliamo così secondo il nostro gusto, un po' il the best, diciamo così, e quindi ci saranno 4 appuntamenti, quindi le 4 settimane di luglio che ci portano alla fine del mese ci vedranno sempre insieme nei consueti orari, per cui il mercoledì dalle 22, il sabato alle 16 e la domenica alle 20, come del resto le repliche previste per questa puntata, che è l'ultima vera e propria diretta. Attenzione però, perché noi non è che poi ci vediamo a fine settembre, no, tranquilli, a Ferragosto, come è nostra tradizione, ci sarà la puntata speciale di 3 ore che stiamo organizzando e lì ci saremo, per cui a Ferragosto seguite i nostri social, la nostra pagina Facebook, vi mettiamo tutte le notizie e così potete essere informati di tutto. Dico bene, Diego?
3: Molto bene. Salutiamo anche il Marini a suo modo.
0: Certo, perfetto. Direi che del resto ci ha mollato qui, per l'ultima
3: qui,
0: porca
3: ci ha mollato qui, lui, cioè, quando saluta sempre così, e quindi
0: lo facciamo anche noi molto volentieri.
2: Ciao, esatto. Luca,
3: adesso la prossima volta che quando torneremo a settembre dobbiamo campionarlo,
0: sì,
3: e poi lo usiamo così
0: quando bravo. Capita la buttiamo, quando la mettiamo qua adesso, certo. Guarda, c'ho un pulsante vuoto, lo buttiamo dentro lì.
3: È arrivato un messaggio per te, Adri, giusto ora, quindi...
0: Ah sì, che cosa succede?
3: No,
0: si può leggere,
1: il capo ha scritto sì. Io che... però, scusate, sì, nel frattempo, prego, che voi parlavate, sono, sì, uscito perché avete parlato di Ferragosto, ho preparato anche la carbonella.
0: Allora, tieni la calda, no, tieni la calda, che arriviamo con le costine.
3: Secondo me se mettiamo 2 bistecche su tessuto trasmettitore, vengono fuori, sì, bene.
0: Buona idea, buona idea. Sì, sì. Dobbiamo dire nient'altro, no?
3: Che dobbiamo dire? Buone vacanze!
0: Buone vacanze!
2: Buone vacanze a tutti!
0: Vacanze brevi, ma buone vacanze a tutti! Vi lasciamo con una bella canzone, perché adesso sono scritto il perché. Perché purtroppo il primo luglio del 2005 è mancato Luther Vandross, è una delle voci soul che noi amiamo di più, e quindi chiudiamo con una sua canzone, l'agevolo immediatamente. E sulle prime note di questo pezzo vi giungono i saluti di Luca Conti, l'appuntamento per le repliche sabato 16, domenica alle 20 e poi per tutto il mese. Ciao anche da...
3: Ciao ragazzi, buone vacanze.
0: E ovviamente
2: ciao
0: a te Giovanni.
2: Giovanni, e buone vacanze a tutti.
0: Alla prossima, bye ciao. Bye.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: court, guys.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza, scivolando, se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in fracco. Ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon. Un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente, con un cedere elegante, all'aspetto trasognato, malinconico ed assente. Non si sa da dove viene e nemmeno dove va. Chi mai sarà quell'uomo in fracco? Buon nuit, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Micio, vieni qua, Micio, vieni qua. È giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca, galleggiando, se ne va. Un cilindro, un fiore ed un fracco, galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà quell'uomo in fracco?
1: Adieu,
0: addio al mondo! Ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà.

prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Sentite gente, ho conto una figliola che scende ogni mattina da campagna e sonna e pute fare il giorno nato a vita del signore da città.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Bonjour à tous des dites de Radio Netza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur ondes moyennes, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionizza.it.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.
1: Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà.

passione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: Folks, we have a very special guest for you tonight. I'd like to introduce...
2: Mr.

0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

ti dà solo nel silenzio per raccontarlo anche a Dio. Senti che tutto quello che hai ti scappa.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Gilbert.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

sleep and dream of sheep.

di Frida Kahlo. Ti meriti un amore. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te. Che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo e che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia.

0: luglio, ragazzi.
1: Esatto, esatto.
0: Ben ritrovati su 927 kHz. Perché cosa succede?
1: Non c'è il Marini!
0: Ah, vabbè, ma lo sapevamo. Abbiamo già ammortizzato questa mancanza. No, non è vero. Questa sera sarà dedicata alla sua assenza.
1: Abbiamo già stappato.
0: Porca miseria, metteremo tutte le canzoni inflazionate, tutte quelle che lui più odia. E le odiamo anche noi spesso. Però fa niente, ci sacrifichiamo.
1: Per fargli un dispetto soffro anch'io.
0: Questi sono i 927 kHz, in onde medie ovviamente, Power 927, questa è Nighttime Lover, vi anticipo, e sarà l'ultima diretta di questa stagione.
1: Esattamente.
0: 2025-2026, però poi ci saranno novità, non vi lasceremo soli neanche durante le prossime settimane, sino a fine di luglio. Va bene, abbiamo modo di parlarne. Vabbè,
1: però non siamo da soli.
0: Non siamo da soli, vai, ovviamente Luca Conti, Diego Chateau, ok, ma ci abbiamo un ospite.
1: Abbiamo il graditissimo Giovanni qui con noi.
2: Buonasera.
0: E c'è il Giova. C'è il Giova, ragazzi, c'è il Giova.
2: Sono arrivate le riserve, è andato via il titolare, capito?
0: Sì, è il problema che ha il difetto del titolare, capito?
1: Cioè, almeno però
0: non lo so, vedremo. Nel corso della serata. Guarda, io non sono così sicuro.
1: Insomma, Giovanni si è presentato anche con...
0: Beh, questo è molto positivo, sì, questo è molto positivo. Ci fa ubriacare, probabilmente, sai perché? Lui ha una strategia, vuole farci ubriacare per poi scegliere...
1: Cos'è che stavi dicendo? Che
0: il Marini non avrebbe mai ascoltato.
1: E invece ci sta ascoltando. Ci sta ascoltando.
2: Ciao Luca. Ah.
0: Beh, comunque dicevi giustamente che
1: ti
0: Giovanni
1: ha salutato con una parolina.
0: Con una pernacchia, la solita pernacchia.
1: No.
0: Non ci riesco io a farla come lui.
1: Ha fatto proprio la parolina.
0: La parolina.
2: Bastardo.
0: Ciao Luca, okay. Tutto bene? Come si sta lì in Sardegna? Siamo sicuri che si stia molto bene. Magari più tardi, se mi ricordo come si fa, potremmo anche dargli uno squillo, volendo si può fare,
1: Facciamo intervenire. Ci proviamo.
0: Le ringraziamo le radio partner.
1: Ma come no, partiamo subito con Radio Saba Sound in DAB in tutto l'Abruzzo, quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM per le Valli Bergamasche, Medio Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz.
0: Va bene.
1: Ingarbugliato.
0: Va bene,
1: DAB
0: va bene.
1: In tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea Trieste, Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch. Non dimentichiamoci del sito.
0: Come no.
1: www.power927.eu e il numero WhatsApp 351 96 26 927.
0: Ma ragazzi, stasera c'è una novità assoluta,
1: l'app è funzionante, quella su Android,
0: esatto, per cui potete scaricarla. Per farlo o andate sulla nostra pagina Facebook, ma comunque la cosa più semplice, andate sul Play Store ufficiale di Google, fate la ricerca Power 927, scrivete appunto Power 927 in cifre, tutto attaccato, ci trovate, scaricate l'app e potrete così ascoltarci con la massima qualità possibile.
1: Fedeli ascoltatori, se volete, visto che è l'ultima serata che andiamo in diretta, sì, se volete mandarci anche un audio per augurare buone vacanze,
0: sarà vagliato
1: a tutti,
0: accuratamente.
1: E sì, li mandiamo magari in onda.
2: Certo. Magari Luca ci manda un audio.
0: Luca, manda un audio.
1: No, Luca sta mandando tante robe, ma è meglio non rispondere al momento.
0: Però potrebbe mandare un audio.
1: Potrebbe anche mandare
0: anche
1: un'altra
0: no,
1: roba,
0: dici?
1: Secondo me.
0: Vabbè, che ne dite? Partiamo con la puntata di questa sera, perché due ore di grande musica comunque ve le promettiamo e lo sapete che noi certe cose le manteniamo sempre. Sigla. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies,

0: qui stasera. O se è abbassato la sedia o se è alzato il microfono, non so. Vabbè.
1: The Ricci. Sei impicciolito tu.
0: Può essere, può essere. The Ricci Family, I'll do my best for you, baby. Bellissimo questo pezzo, perché abbiamo scelto proprio questa canzone delle Ricci Family per iniziare la nostra puntata questa sera? Perché il 4 luglio del 1947 nasceva il grandissimo produttore Jacques Morali. Jacques Morali, che è stato l'inventore dei Village People, che sappiamo essere uno dei gruppi più amati da Luca Marini. Ma ovviamente noi abbiamo voluto celebrare più che altro lui nel suo ruolo di produttore. C'è anche un'altra cosa che ci collega al brano successivo, perché le Ricci Family sono state prodotte poi subito dopo da un certo
1: Mauro Malavasi.
0: Mauro Malavasi, mi ricorda qualcosa Mauro Malavasi, aspetta, ma che cosa aveva fatto lui di bello nella vita?
1: Cambiamenti, molte cose. Cambiamenti.
0: Molte cose, esatto, molti change.
1: Tanti cambiamenti.
0: battute di altissimo livello questa sera.
2: Ci impegniamo.
0: Questa è la loro bellissima Honda.

0: Il primo dei due momenti respect della serata è per lui, Barry White, mancato il 4 luglio del 2003. Il pezzo che abbiamo in sottofondo, che abbiamo avuto anche una certa difficoltà a reperire, era I'll Do For You Anything You Want Me To. E l'album, che è lungo quanto il titolo della canzone, Just Another Way To Say I Love You, era il 1975.
1: Forse ce l'abbiamo messo perché c'ha 51 anni.
0: L'abbiamo
1: pezzo.
0: Messo proprio per quello. Effettivamente sì. Comunque possiamo dire che Barry White lo passiamo secondo me troppo poco, per quanto è grande e non solo dal punto di vista fisico.
1: Su questo sono d'accordo, a differenza di altre affermazioni.
0: Sì, sì, sì, sì. Scusami, mi dicevi che abbiamo una comunicazione urgente, sì, però sì, sì, possiamo sì, agevolarla. Ah, ecco. Grazie, grazie. Ho riconosciuto la voce comunque.
1: Anch'io.
0: Vabbè, sarà là che si sta strafogando di maialetti, ragazzo. Vabbè. Tempo da perdere in pernacchi anche per il buon Marini.
2: L'unico vocale del Marini.
0: No, ma ne arrivano altri secondo me. Sì.
1: Questa è una Giovanni e Diego Selection.
0: Una MJ Selection.
2: È andata così.
1: Congiunta.
2: È andata così.
0: E va bene, bravi.

0: rigorosamente in vinile, uno dei tanti capolavori della coppia d'oro Quincy Jones e Michael Jackson, I Wanna Be Starting Something, che abbiamo ovviamente ascoltato in vinile per un motivo molto semplice, perché così vediamo quando la puntina si avvicina alla fine. Faccio fatica a sfumarla questa.
1: No, non la sfumi, non la sfumi. Avete notato quanti reel sui social da quando c'è il film di Michael?
0: Certo, è giusto. Adesso c'è un jingle bellissimo, posso agevolarlo?
1: Vai.
2: Power 927, Hot Summer.

ultimo mercoledì in diretta, quindi è arrivato il momento di ricaricare le batterie e raffreddare le valvole. Quindi a tutto lo staff di Power 927 e a tutti gli ascoltatori voglio dare il mio grandissimo augurio per le buone vacanze. Divertitevi, viaggiate, rilassatevi, ma non dimenticate la buona musica e soprattutto non dimenticate le onde medie. Ciao!

0: Per il primo break italiano abbiamo scelto un gruppo notevole, i Mattia Bazar, che spesso tornano sulle nostre frequenze.
1: Abbiamo, parla per te.
0: Certo, abbiamo io, Plurale Maiestatis, ah, ovviamente.
1: Lo so. L'hai visto, l'album si intitola Radio Maria.
0: No, l'album si intitola Berlino, Parigi, Londra e la canzone è Fantasia, non diciamo eresie, per ecco, piacere. E per chi cerca informazioni, vabbè, intanto ovviamente siete sulla frequenza giusta, perché o chiedete a Ranzulla o venite da noi, cioè non è che c'è molta scelta. E vi posso dire che di questa canzone ne è presente anche una versione interpretata non da Antonella Ruggero come prima voce, ma da Laura Valente, che è stata quella che ha avuto, diciamo, la disgrazia di sostituirla poco dopo. Tu sai chi è Laura Valente, giusto?
1: Sì.
0: Ex moglie di Mango, madre di Angelina Mango.
1: Sì,
0: sai tutto? Sai tutto? Sai tutto questa storia?
1: Sì, però la bypasserei proprio, sì. Laura Valente, ecco, cioè se si può.
0: È una bella voce, dai, comunque, tutto
1: sommato.
0: Un po'
1: meglio quello che arriva a voce.
0: Beh, insomma, Al Jarreau.

0: Beh, fuori onda mi sono preso la briga di andare a controllare quali canzoni fossero contenute in questo album del 1980 e qualcosa, perché purtroppo avevano una brutta abitudine in quegli anni lì di scrivere le date di pubblicazione così piccole che non ce la faccio più. 83, ok, ho verificato. L'album era ovviamente Jarreau, conteneva tra l'altro la hit single Morning, che probabilmente ricorderete, ma anche Boogie Down, la meravigliosa I Will Be Here For You e Step by Step, che abbiamo ancora in sottofondo, Black and Blues, Travel in Paradise. Cioè praticamente questo è un disco e lo prendi, lo metti su e te lo ascolti tutto.
1: Di Boogie Down e Step by Step abbiamo fatto due dischi mix.
0: Ragazzo mio, non è che passiamo cose a caso noi, cioè le canzoni che noi trasmettiamo sono selezionatissime, non è che andiamo a prendere inflazionate o cosine che si possono ascoltare ovunque. Purtroppo roba penso... tipo, cioè andiamo a mettere cos'è sta roba?
1: Ce l'ha chiesta un ascoltatore.
0: Ah, è una richiesta, vabbè, allora facciamo questo strappo alla regola, giusto perché è l'ultima diretta. Giusto, però richiesta.
1: Luca, è tutta per te, grazie perché hai pensato a sto pezzo.
0: Se Luca, tu pensa alla sofferenza che ci stiamo qui a...
2: Ci hanno messo 5 minuti per scegliere
0: la più brutta, cioè no, la più...
1: No, perché cioè,
0: no, abbiamo quando... pensato a quale poteva essere la più rappresentativa,
1: no, la più dispettosa. Pensavo di fare
2: quella che ti dà più fastidio.
1: Quella che ti dà più fastidio.
0: E questa è sul podio, sì, sì, sì.
1: E quindi, siccome devo dire, dà un po' fastidio anche a noi.
0: Ma
1: però per dare più fastidio a te siamo disposti a
0: ad ascoltarla.
1: Ad ascoltarla. Pensa che bastardi che siamo.
0: I Boney M. Rara Rasputin.
1: Yes.
0: Mamma mia.

0: lo so, per hai ragione, Giovanni.
1: Poteva andare avanti così per tutta la sera, che andava bene.
0: Purtroppo sta finendo, porcaccia.
2: Questo molto 101.
0: Assolutamente, molto questo infatti 101. È il nostro spazio 101, like Tony Lee con Love So Deep. Tony Lee che purtroppo ci ha lasciato settimana scorsa, se non ricordo male, comunque una decina di giorni fa, e che quindi abbiamo scelto per il nostro momento 101 con questo pezzo del 1982. Due sono le canzoni alla fine che ricordiamo di questo interprete, una era Rich Up, ma noi siamo andati su qualcosa di un pochino meno inflazionato, un pochino più Luca Marini. Secondo me piacerebbe anche questa.
1: Lui. Sì, decisamente.
2: Questa sì,
1: però
2: questa
1: no.
2: Sì, questa sì.
1: Questa gli piace.
0: Occhio, perché questa c'ha un'intro strana, molto particolare, un po' schiaffo.
1: Te la lasciamo tutta.
0: Stephanie Mills, l'album Last Night. You Can Drum From a Love.

0: sì, lo so, quando comincia l'effetto frittura significa che ci avviciniamo all'etichetta, però poi, io faccio fatica a sfumarle queste canzoni qua.
1: È proprio l'ultima, non c'è più niente dopo.
0: Esatto, esatto. Di solito già le ultime dei vari dischi sono le più problematiche, le più nominate, dal punto di vista qualitativo. Sì, sai perché? No, perché si stringe la traccia. Vabbè, se non entriamo nel tecnico, gira che non interessa a nessuno. Lei era Stephanie Mills. Altro pezzo notevole questo qua, Non ricordo di che anno fosse questo pezzo.
2: 1987.
0: Si faceva chiamare semplicemente Jelly Bean, ma noi lo sappiamo che lui era John Jelly Bean Benitez. Lo facciamo così saputi, guarda, è bellissimo. Solo qua su Power 927, The Real Thing.

0: Io spero che voi due non abbiate niente a che ridire sulla seconda scelta italiana della serata.
1: Assolutamente.
2: Quando è Battisti, niente. Mai.
0: Bene,
2: quando
0: bene.
2: È Battisti, mai.

0: E con questo pezzo mi si è aperto un cassetto della memoria. Tra l'altro ricordo che i dischi della Capitol si sentivano proprio bene.
1: Sì, è vero.
0: Era una loro caratteristica.
1: È registrato molto bene, sì.
0: Count your blessing, never forget. Valerie Simpson e Nicholas Ashford su Power 927. Ed ora continuiamo con questo livello che è altissimo, io ve lo devo dire.
1: Il Diego è impegnato.
2: Io sono
0: lo vedo, sta assimilando.
2: Sto assimilando. Intanto dobbiamo salutare Ascolti della Florida.
0: Ascolta, sei diventato quasi come SpongeBob, Stai assorbendo.
2: Assorbo. We want to say hello to Kenneth from Florida.
0: Eccolo là.
2: He's a friend of Giovanni.
0: È mio gancio. È cousin, no?
2: No.

0: avrei voluto fare lo sborone e tentare un mixaggio in diretta, però non posso arrivare mai alle vette del nostro amico.
1: Non c'è Luca, e quindi
2: alle vette, cioè, è impigrito da mesi ormai.
0: Questo è vero. Quali vette? Non produce, non produce.
2: Non produce. Cioè, produce
0: era One Way, Who's Fooling Who? E adesso faccio partire una canzone in una maniera che non facevo dal 1982, penso. Ascolta, che bello.

0: cosa c'è, Diego? Fatto uno scherzo? Successo.
1: Non ti sentivo più.
0: Vabbè, ma quello è il cerume, non è che.
1: Vabbè, che chiaro, pirla.
0: Molto bene, molto bene. Questa era la prima meteora.
1: Sì, come no.
0: Eh no, è certo che era la mia meteora.
2: Allora, stasera meteore fate bene, per favore.
0: Sì, mi raccomando,
1: non
0: mi raccomando.
1: Non c'è Marini, possiamo anche farla.
0: Eh beh, certo.
1: No? Tranquillamente.
0: Professionale proprio.
1: Io, ok. Oh, è tornata la mia cuffia.
0: Beh, capisci? Allora, cioè che non c'entravo nulla io.
1: No, e lo so, però siccome veniva, andava. Hai capito?
0: Lo sapevo. Beh, ragazzi, quanto ne ha bevuto di caffè?
2: Aspetta che guardiamo la bottiglia.
0: Parecchio.
1: Due dita. Per me è una roba.
2: Sono rimaste due dita nella bottiglia.
1: È una roba da dilettante. Un po' come la sambuca di stasera. Mi dà un dito? Sì, in verticale. Vabbè.
0: Comunque, complimenti per la scelta della meteora. Io apprezzo molto esteticamente moltissimo.
1: Esteticamente bellissima.
0: Ah,
1: cioè, sì. Possiamo dire che era una gagnocca?
0: Certo che possiamo.
1: Lo è. C'è già il nome del gruppo. Eight Wonder,
0: lei era l'ottava meraviglia.
1: Eravamo nel 1980 quando vengono costituiti gli Eight Wonder, anche se fanno qualche pezzettino, hanno del debutto vero 1983.
0: Yes.
1: Con penso che proprio la prima fosse quella che abbiamo ascoltato.
0: Credo proprio di sì.
1: Fosse stata la prima, poi comincia il successo.
0: Stay with me,
1: esattamente. Comincia il successo, cominciano ad andare in giro a farsi vedere pop britannico e sfondano anche, perché parliamoci chiaro, l'abbiamo già detto che l'era gnocca, sì
0: certo, è il motivo del successo del gruppo alla fine.
1: È il motivo del successo di Wonder, perché non è che avesse sta gran voce,
0: no.
1: Però la musica era piacevole, carina,
0: allegra,
1: non pretenziosa, magari fuori degli schemi. Lei comunque grande...
0: sì, l'abbiamo già detto, però grande
1: gnocca.
0: Ah no, scusa,
1: grande istrionica, perché lei comincia addirittura a Hollywood a 4 anni. A 4 anni comincia a recitare con il grande Gatsby, non quello di DiCaprio, quello con Robert Redford.
0: Certo,
1: abbiamo un bel pochino indietro. Un dettaglio che mi è venuto in mente, che non avevo scritto magari nel post, non è la prima volta che l'andiamo a riprendere, perché ne parlammo, direi, anche in una rubrica delle colonne sonore.
0: Nelle colonne sonore.
1: Perché parlammo di The Absolute Beginner, dove lei con David Bowie, praticamente adolescente, credo avesse 15 anni, 16 anni, anche lì abbastanza gnocca, mi sembra di ricordare.
0: Mentre stava crescendo bene. Non è che cantasse, ma
1: no, non
0: forse.
1: Cantava, però mi sembra di ricordare, ero andato a vedere qualcosa,
0: forse era presente
1: prima,
0: nel video, no?
1: All'epoca 16 anni ed era protagonista nei panni di Suzette, quella che fa, no, canta invece.
0: Penso
1: canta mentre c'è un altro che è al piano, che adesso in questo momento non mi ricordo.
0: Sì, perché... No, l'Alzheimer si cura, adesso.
1: Senti, non è che posso ricordarmi le colonne sonore di 800 anni fa che abbiamo fatto per anni. Comunque diciamo che il loro successo si concentra in quel periodo, 82, 83, 85,
0: certo.
1: Andiamo da quelle parti. Piccolo aneddoto, ve la ricordate a Sanremo?
0: Cavolo, se ce la ricordiamo.
1: Sì, scesa la spallina, perché mi sembra di ricordare che fosse...
0: Che cosa?
1: Bella gnocca.
2: Non me ne ero accorto.
0: Sai la cosa che mi ha sempre incuriosito e mi sono sempre chiesto, vabbè, ma poi alla fine, cioè, no, si alla confonde fine. Un po' gli Eight Wonder e Patsy Kensit si confondono, nel senso che uno non sarebbe esistito senza l'altra.
1: Assolutamente.
0: La formazione alla fine era lei.
1: Non mi ricordo nulla di fatto oltre da lei, cioè da quelli
0: che sono
1: del gruppo,
0: ma
1: i produttori.
0: Ma non fu il fratello alla fine a scegliere? Mi pare di sì, che ci fosse il fratello all'inizio che disse: senti, vieni qua che facciamo un gruppetto, come abbiamo fatto in molti da adolescenti, no?
1: Il successo lo fa con il prossimo pezzo, poi anche farlo partire così lo ascoltiamo subito, dove non mi ricordo se fosse stato prodotto o scritto dai Pet Shop Boys, e infatti le sonorità
0: sono quelle.
1: Sono quelle, decisamente.
3: È vero.
1: Quindi ricordo un po' Western Girl.
0: Si potrebbe mixare tranquillamente.
1: Quindi agevoliamo la seconda, gli Eight Wonder, Patsy Kensit, I'm Not Scared.

0: con la sua vocina da adolescente, quando buttava dentro anche qualche parola in francese, mi risultava particolarmente sexy, posso dirlo. Era lei, pezzi cast insieme agli Hate Wonder con I'm Not Scared.
1: L'avevamo detto che era una bella gnocca?
0: Sì. Mi pare di sì, ma non sono certo.
1: No, perché forse era sfuggito.
2: Ho perso il conto.
0: Ah, ecco. Adesso c'è il fratello di Tom, eh?
1: Ok.
0: Ma dovevo fare la battuta, lo sai. Certo. Leo Sayer. Yeah.

0: Beh, sono stato giustamente redarguito da Giovanni perché non ho spiegato quale il motivo, diciamo,
1: no,
0: qual è la tecnica.
1: Ma
0: no, nel fuori onda mi ha proprio detto: ma
2: non
0: perché
2: è vero,
0: non hai
2: ma stai mentendo?
0: Tu eri concentrato.
2: Lui non è vero, sto ascoltando. Menti sapendo di mentire.
0: Allora che vengo lì, eh. Comunque, il motivo per cui Leo Sayer raggiunge queste vette, diciamo, di acuto, un pochino Bee Gees style, è perché ci sono due ipotesi. Uno, soffriva d'orchite.
1: No, però, poverino.
0: oppure indossava dell'intimo di due o tre taglie più piccole. Ecco, questo qui.
2: Sei contento adesso?
0: Soddisfatissimo. Oh. 927.